0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone.
1: Porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso.
0: Che sarei io? Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
0: Buongiorno Lorenzo, buongiorno bambine e bambini, eccoci qua ancora insieme.
2: Bentrovato DJ.
0: Ciao.
2: Buongiorno bambini.
0: Ciao.
2: Allora, la notte ha portato consiglio?
0: La notte ha portato cosa, Lorenzo?
2: Sì, dai, cosa hai deciso?
0: Cosa avrei dovuto decidere? Scusa, non capisco.
2: Lo strumento, DJ, non ti ricordi?
0: No.
2: Ieri avevi detto che avresti imparato a suonare uno strumento.
0: Ah, sì, l'ho
2: poi
0: detto.
2: Poi eri un po' confuso,
0: sì.
2: Ed eravamo rimasti che ci avresti riflettuto,
0: sì.
2: E che ci avresti dormito sopra.
0: Dormito sopra? Cioè, tu intendi dormito sopra lo strumento?
2: Lascia stare, stai ancora dormendo.
0: Sì, è vero. Aspetta, mi ricordo, certo, lo strumento. Dunque, allora, il fatto è che...
2: Sì, il fatto è che?
0: Il fatto è che... ho finito tutti i miei risparmi e nel salvadanaio non c'è neanche un centesimo.
2: Hai le mani bucate, DJ.
0: Le mani bucate? Oh, povero me, non me ne ero neanche accorto. Aiuto, ho bisogno di un medico, devo ricucirli. Allora, le mie mani sono bucate e non me ne ero neanche accorto.
2: Ma no, è un modo per dire che spendi tutti i tuoi soldini e non metti da parte nulla.
0: Che paura che mi hai fatto prendere, Lorenzo. Sì, in questo senso penso proprio che tu abbia ragione.
2: Bene,
0: sì,
2: sì. Bene, allora da adesso in poi, sì? Risparmi e quando hai messo via un poco di soldini,
0: uh-huh,
2: compri il tuo strumento musicale.
0: Accidenti, uffa, ma io volevo suonare adesso, insomma, dai.
2: Ma dai, non piangere, ascolta.
0: Però,
2: Ascolta, possiamo rimediare.
0: Sì, vabbè, e come?
2: Puoi imparare a suonare utilizzando... il tuo corpo, per esempio.
0: Ma ancora con la storia delle puzzette, Lorenzo, per piacere. Dai, c'è gente che ci ascolta.
2: Ma no, voglio dire che puoi creare dei suoni percuotendo il tuo corpo.
0: Vuoi che io percuota il mio corpo? Vuoi che mi faccia del male? Ma perché non capisco, Lorenzo?
2: Ma che buffo, ma no.
0: No?
2: Rendi sempre le cose complicate.
0: Che ne so?
2: Voglio solo dire che con il nostro corpo,
0: sì?
2: Possiamo creare dei suoni.
0: Ah.
2: Non solo attraverso l'uso della voce. Possiamo, ad esempio, battere le mani. Dai. Proviamo.
0: Sì.
2: Battiamo i piedi.
0: Sì.
2: Scocchia le dita. Sfrega le mani.
0: Wow.
2: Sul petto.
0: Sì.
2: Sulle
0: ecco,
2: gambe.
0: Ecco.
2: Fischiamo.
0: Sì.
2: Schiocca la lingua sul palato. Bellissimo,
0: bello,
2: bravo,
0: bello,
2: DJ.
0: Vero, sì, è veramente bello, Lorenzo, hai ragione. Anzi, è bellissimo, direi.
2: Si chiama body percussion.
0: Oh.
2: It's wonderful, my friend.
0: Sì.
2: Now we're going to talk in English. What do you think?
0: Aia, ecco fatto, ragazzi, anche oggi è partito, Lorenzo,
2: no,
0: non ci capisco
2: più
0: niente.
2: Sto scherzando.
0: Meglio,
2: è una
0: meglio.
2: Parola in inglese, ma in realtà il body percussion è nato in Africa, perché gli africani accompagnavano i loro canti e le loro danze con i suoni del corpo ed ora è diventata una pratica molto comune e molto bella.
0: Forte, cioè sì, voglio imparare a suonare con il corpo a questo punto, sembra anche più economico, e voglio dire, non c'ho un soldo,
2: allora, proviamo,
0: non compro niente.
2: Proviamo.
0: Allora proviamo, tutti insieme, così, allora, petto, guance, mettiamoci fronte e anche le mani, eh? Forza ragazzi, facciamolo tutti quanti insieme, che ne pensi Lorenzo?
2: Mi piace, è forte DJ, e quando si fa tutti insieme è un'esplosione di energia e di ritmo. Ascolta questo brano, l'ho registrato proprio in Africa, utilizzando la body percussion insieme ad un gruppo di bambini di un villaggio in Senegal. Ascoltala, Smile for Africa.

0: Bellissima, ma cioè tu vuoi dire che sei stato davvero in Africa?
1: Sì, DJ, sono stato in un villaggio del Senegal, un paese, un villaggio che si chiama Samboté. È stata un'esperienza fantastica. Ho conosciuto bambini sorridenti e bellissimi.
0: Beh, che
1: tanto
0: cosa bella, però,
1: erano tutti felici, nonostante non avessero nulla.
0: Ma ci tornerai ancora?
1: Lo spero tantissimo, mi piacerebbe molto. Ripenso spesso a quel viaggio fatto insieme ad una mia cara amica.
0: E senti un po', cosa ti è rimasto nel cuore? Voglio dire, c'è qualcosa che ti è rimasto più impresso?
1: Beh, i loro occhi e poi le stelle. Il cielo in Africa è tempestato di stelle luminose. E poi, come ti dicevo, gli occhi di questi bambini ancora più luminosi delle stelle. Certe volte, quando scende la notte e guardo il cielo, mi ritornano in mente gli sguardi di quei bambini, pieni di speranza e gioia. Non hanno nulla, sai, eppure sono felici. Come sarebbe bello se davvero si avverassero i sogni di tutti i bambini.
0: Oh, puoi dirlo forte, sarebbe fantastico. I bambini sono le creature più belle del mondo. Sembra una frase fatta, ma in realtà lo penso davvero anch'io.
1: È così. E una notte non riuscivo a dormire, allora ho scritto una ninna nanna pensando ai loro occhi. Una ninna nanna molto dolce.
0: Senti Lorenzo, prima di questa canzone voglio farti una domanda. Ma tu sei stato bambino?
1: Ma certo.
0: Ah, lo sapevo, era una domanda un po' così, un po' sciocca. Senti, ascolta, voglio sentire questa ninna nanna.
1: Ma è una ninna nanna, DJ, poi ti addormenti.
0: Io addormentarmi? Ma per chi mi hai preso avanti, ma figurati.

0: DJ, svegliati! DJ!
1: Chi è? Non... Lorenzo, guarda, non dormivo mica, stavo ragionando su delle cose da dover fare proprio adesso. Ma... che mi sarei svegliato e...
0: Ma se russavi come un orso!
1: Io russare, ma no! Stavo facendo body percussion, senti, senti!
0: Sì, vabbè, dai! No. Ciao, bambini! Ciao a tutti, a presto!
1: Ciao, bambini, e buonanotte, dai, diciamocela su!
0: Ah, allora, senti... Ninna nanna te, e ad ogni parola che verrà, ninna nanna te, sorriderai.
1: Bambine e bambini, diciamocelo, io non so che ore siano, ma
0: ninna nanna te,
1: essere,
0: mille carezze sentirai.
1: Troppo sonno, eh?
0: Ninna nanna
1: grazie
0: te,
1: alla regia di
0: quel
1: Natalia
0: che
1: San Giorgio. Parte tecnica di Luciano Panici. Buonanotte a tutti.
0: Buonanotte.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Crude, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao a tutti! Oggi vorrei proprio farvi una domanda.
4: Anche io vorrei farti una domanda, Armandino mio.
3: Ecco, non bastava Armandino. Adesso sono diventato Armandino mio.
4: Mio.
3: Mi chiamo Armando, Crude. Non è difficile, eh? Ma non è che mi prendi in giro?
4: Io?
3: Ma
4: che scherzi? No, non sarei mai Armandino.
3: Vabbè, è una battaglia persa, è inutile. Meglio arrendersi e pazienza. Va bene, allora non volevi farmi una domanda?
4: Certo, scegli la busta. La 1, la 2 o la 3?
3: No.
4: Gialla, verde o arancione? Ma... a righe, a quadretti o a spirale come la galassia?
3: Ma che cosa ti è successo? Almeno una volta eri un alieno invasato che voleva invadere la Terra, ma adesso...
4: Adesso sono buono e voglio farti una domanda.
3: Vuoi
4: fare un musical con me?
3: Un musical?
4: Sì.
3: Uno spettacolo teatrale dove si canta e si balla.
4: Sì! Ho un'idea eccezionale. Sarà tutto dedicato alle piante. E tu ed io interpreteremo una rosa e una camelia. Tu cosa vuoi fare, Armandino? La rosa o la camelia?
3: No, io intanto non voglio fare un musical con te.
4: No.
3: Poi non voglio fare la rosa e nemmeno la camelia. Non voglio fare proprio niente.
4: Non ti piacciono le rose e le camelie?
3: No.
4: Va bene, ora direi che faremo i gerani. No? Le margherite?
3: No!
4: Le violette?
3: No! Aiuto! Qualcuno mi salvi da un alieno che prima era cattivo e adesso è diventato buono! Ed è molto, molto, molto peggio!
4: Secondo me invece ti divertiresti. E poi pensavo che tu amassi le piante.
3: Vabbè, questo sì, e mi piacciono un sacco.
4: Oh.
3: Il mondo delle piante mi affascina, mi incuriosisce, anzi. E a pensarci bene, invece, mi sembra strano che tu voglia dedicarle uno spettacolo.
4: Ma scherzi? Io adoro le piante. Io amo le piante. Sono famoso sul pianeta Kot per la cura e l'attenzione. Il mio soprannome è Pollice Nero.
3: Verde. Verde.
4: Nero.
3: Forse volevi dire verde. Si dice così di chi ha un buon rapporto con le piante. E chi le fa star bene, in salute. E comunque mi sorprendi, Crude.
4: Non devi stupirti. Anzi, la mia buona azione di oggi sarà proprio dedicata alle piante della Terra.
3: Ah.
4: Che, se devo dire, non è che se la passano benino, eh?
3: E in effetti è vero,
4: eh.
3: È vero. Bravo, Crude. Devo dire che hai ragione. E quindi cosa farai?
4: Beh, aiuterò le piante della Terra a crescere meglio.
3: Ah.
4: Le nutrirò, le innaffierò.
3: Bello.
4: Sino a che diventeranno belle e rigogliose come non sono mai state.
3: Ma bene, sono contento. Mi fa molto, molto piacere. E guarda, guarda cosa ti dico. Spero che tu riesca nella tua missione.
4: Grazie, Armandino.
3: No.
4: E se ci riesco, facciamo il musical?
3: Se va bene, dai. Se riesci a far star bene le piante della Terra, in cambio parteciperò al tuo musical. Hai già in mente il titolo?
4: Certo, La piccola bottega degli orrori. Che ne dici?
3: L'ho già sentito, Crude. E poi mi sembra...
4: Ti piacerà, sono sicuro. Vado a prepararmi. Ora che ti guardo, lo sai che come geranio saresti perfetto? Armandino Geranino, sì?
3: No, Crude. È andato. E speriamo che riesca davvero a rendersi utile per le piante del nostro pianeta, perché ce ne sarebbe proprio bisogno, anche se io qualche dubbio ce l'ho. Sento sempre quel pruritino all'orecchio destro. Vedremo. Però, come geranio, sarei perfetto.

0: Bambini, sembra proprio che questa volta il terribile, terribile, ormai non più, diciamo il pur sempre farlocco Crude abbia avuto una buona idea.
1: Fare un musical! Uno spettacolo di ballo e musica dove Armandino interpreterà il ruolo del geranio!
0: No, francamente mi riferivo alla tua missione per far star bene le piante della terra.
1: Ma certo, come ti dicevo prima, io ho il pollice nero e...
0: Verde, Crude, si dice pollice verde.
1: Non interrompere! E quindi farò tutto ciò che è possibile per il bene delle piante della terra.
0: E questa è una bellissima notizia. Bravo, Crude. Sono contento.
1: E hai perfettamente ragione. Oh. Perché le nutrirò, le innaffierò come solo io so fare.
0: Ah, e perché? Che cosa farai tu in particolare, scusa?
1: Beh, per prima cosa le inonderò di petrolio puzzolente.
0: Ma no.
1: Poi spruzzerò dei gas mefitici, inquinanti, repellenti, sino a che non saranno avvizzite, annichilite, morte stecchite.
0: Ma che dici, Crude? Ma ti sembra questo il modo per trattare bene le piante?
1: Certo! È quello che facciamo sul pianeta Kot. Dovresti vedere che meraviglia. È tutto un deserto. La terra arida che si screpola, miasmi che salano dal sottosuolo. Suolo, una vera desolazione.
0: Ma è un pianeta senza vita, senza speranza, è orribile.
1: Appunto, non è magnifico?
0: Ma no.
1: E io non faccio per vantarmi, ma con le piante sono proprio bravo. Quelle che ho sul terrazzo le ungo di petrolio tutte le mattine.
0: Adesso ho capito il colore del pollice.
1: Quale pollice?
0: Il tuo. Ho capito perché dicevi di avere il pollice nero.
1: Bravo Armandino. Lo vedi che se ti applichi ci arrivi anche tu? Bene, allora io vado ad occuparmi delle piante e poi ci dedichiamo al nostro musical! Musical! Musical!
0: No. E io che credevo che Crude volesse davvero fare una buona azione. Ancora una volta non ci resta che sperare nella sua goffaggine. Crude, l'alieno farlocco, il buono a nulla.

0: Speriamo che la nuova buona azione di Crude, dedicata alla salute delle piante, sia andata male. Altrimenti sarebbe un vero e proprio disastro per l'ambiente. Crude piange. Forse ci è andata bene anche questa volta. Crude, ma cosa succede?
1: Succede che ho fallito anche questa volta. Oh. Io dico perché?
0: Oh, mi dispiace tanto. Vuoi dire che non sei riuscito ad occuparti del benessere delle piante?
1: Beh, ecco, io ce l'ho messa tutta. Ma devo aver sbagliato qualcosa!
0: No, dai, Crude, non piangere, non fare così. Raccontaci com'è andata.
1: Ecco, stavo cercando qualcosa di puzzolente, di mefitico, per nutrire le piante. Un po' come...
0: Il petrolio o il gas mefitico che usate sul vostro pianeta Kot, distruggendo ogni forma di vita vegetale.
1: Ecco, sì, grazie Armandino. E da un certo punto, finalmente l'ho trovato!
0: No! Non mi dire che hai usato il petrolio per le piante!
1: No, purtroppo, magari! Il fatto è che quello che ho trovato mi sembrava perfetto. Puzzava anche di più. E credo che sulla Terra si chiami letame.
0: Ah, ma certo, come no? Il letame è un ottimo concime per le piante.
1: Ah, è vero!
0: Ma come non è vero? Vai, continua a raccontare, dai.
1: Ecco,
0: non piangere.
1: Ho preso questo letame e l'ho sparso per bene sulle piante e...
0: E?
1: E avresti dovuto vedere, Armandino. Le piante sono rinate. Hanno iniziato a crescere rigogliose, belle, profumate, in salute. Sono fallito, io sono fallito. La verità è che io sono fallito.
0: No, Crude, non fare così. Pericolo scampato! Avete capito, bambini? Crude ha praticamente concimato le piante con il letame. E allora, viva l'alieno più farloco della galassia, che non ne combina una giusta ed è meglio così. Viva le piante, viva i bambini, viva Radio Kids!
2: Almeno vuoi fare il geranio con me?
0: No, Crude, il geranio no, dai.
2: La camelia?
0: No.
2: Margherita?
0: La margherita con la corolla quasi.
3: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
4: Allora, forza, spingete questa torre.
5: Un attimo.
4: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
6: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
4: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
6: Può fare il cavalletto.

0: Ehi. Hey.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia, che ci incontra ogni speranza lascia.
3: Penetriamo nella testa della gente
4: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
5: Siamo ovunque, in ogni trocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: Non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: bambine, bambini, nonne, nonni, genitori, zie, zii, pupazzi e peluche. Oggi siamo qui per una nuova puntata di Big Bang, insieme ai nostri carissimi amici Lella, la pecorella più dolce della fattoria.
1: Grazie Armando e ciao a tutti.
0: E Lallo, il nostro prode sceriffo del West.
2: Ciao Armandissimo, comunque grazie, ma non mi prude niente.
0: Perché dovrebbe pruderti qualcosa, scusa? No.
1: Hai qualche allergia, Lallo?
2: Sì, sono fiero di allegria, grazie. Poi l'hai detto tu, il prude sceriffo del West.
0: No, io ho detto prode. Che vuol dire eroico, valoroso, coraggioso. E Lella avrebbe detto allergia e non allegria. Comunque, siamo felici che tu sia molto allegro. E per diventare ancora più allegro, ascoltiamo una delle nostre allegrissime canzoni.
1: Yahoo!

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids e siete all'ascolto di
1: Big Bang.
0: Io sono Armando e con me ci sono Lellina e Lallo. Lallo che oggi è molto allegro, a dir la verità.
2: Beh, Armandissimo, a dir la verità sono allegro ma anche un pochino arrabbiato.
3: Come mai sei arrabbiato, Lallo? È colpa di Rinaldo il Brocco.
2: No, Lella, è che ho perso il nascondino. E non una volta, non due, nemmeno tre, ben quattro volte. Oh, me tappino.
0: Ma lo sai, Lallo, quando si gioca è così. A volte si vince, a volte si perde.
2: Ma non è giusto. Perché io sono nato con la criniera e la coda. E se c'è un po' di vento che le agita, sbucano da dietro l'albero dove mi nascondo. E così i cuccioli mi vedono e fanno tana.
3: Sì. I cuccioli sono molto bravi a nascondino.
2: Uffi, vorrei essere uno di quegli animaletti che cambiano colore e si mitizzano.
0: Sì, vuol dire mimetizzano, no? Che vuol dire, come hai detto te, cioè che si confondono con l'ambiente per non farsi scoprire.
2: Proprio quelli, Armandissimo. Chissà come sono fortunati a nascondino.
0: Vabbè, allora, sicuramente sono fortunati a nascondino, Lallo. Ma se si devono mimetizzare, vuol dire che c'è un motivo. E tra poco ti spiego tutto bene. Ma adesso vi voglio raccontare il messaggio che Zaira ha lasciato al nostro numero WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
0: Allora, Zaira ci racconta che il suo albero preferito è il baobab o baobab, a seconda dell'accento. Sono quegli alberi strani che sembra che abbiano le radici rivolte verso l'alto. E lo sai, Zaira, che anche a me piacciono tantissimo i baobab. Sono alberi altissimi e grossissimi che si trovano in Africa. Io, per esempio, li ho visti in Madagascar e possono arrivare a 30 metri di altezza e vivere 500 anni. E nella loro corteccia possono contenere sino a 300 litri d'acqua, anche perché il baobab si è dovuto adattare a climi molto caldi, sprecando acqua meno possibile e conservandola a lungo.
3: Scommetto che se Lallo si nascondesse dietro un baobab, nessuno lo batterebbe a nascondino.
0: Hai ragione, Lella, anche perché dietro un baobab ce ne starebbero tantissimi di Lalli.
2: Armandissimo, sì. Ma adesso mi spieghi quella storia degli animali che si
0: mimetizzano. Ecco. Mimetizzano. Allora, ci sono alcuni animali e alcune piante che per sopravvivere si devono adattare all'ambiente in cui vivono.
2: Sì, io ad esempio ho dovuto indossare il fazzoletto e il cappello da cowboy perché sono un cavallo del western.
0: Più o meno, ecco.
3: E io ho tanta bella lana addosso, così non sento mai freddo la notte quando resto nel prato.
0: Ecco, vedi, Lellina. Allora, però, per esempio, la giraffa ha sviluppato un collo molto molto lungo. E perché? Perché doveva arrivare a mangiare le foglie degli alberi più in alto.
2: Anche il mio collo diventa lungo lungo quando sento un odorino di ciambelle e mi sporgo per capire da dove viene.
0: La pernice bianca, per esempio, che è un bellissimo uccello, riesce a mimetizzarsi nella neve per sfuggire agli altri animali che la vogliono cacciare. Il camaleonte cambia colore a seconda di dove si posa, di dove si mette. Insomma, gli animali si devono adattare all'ambiente ed essere capaci di trasformarsi per sfuggire ai loro predatori e poter sopravvivere.
3: Ma Armando, lo decidono loro come fare a mimetizzarsi?
0: Sai, Lella, che questa è proprio una bella domanda. In realtà è un processo molto lungo che è durato secoli, forse anche di più, e si chiama evoluzione. E sono le caratteristiche che piano piano questi animali, come il camaleonte, come la pernice, la giraffa, acquisiscono e gli permettono di adattarsi all'ambiente in cui vivono. Per esempio, il collo della giraffa, come dicevamo. E poi queste caratteristiche, una volta che sono state acquisite, vengono trasferite ai propri figli.
3: E se uno non riesce ad adattarsi, come fa?
2: Se ha il collo corto e il suo cibo cresce sugli alberi, se invece di essere bianco è nero e si vede sulla neve, oppure se vive nel mare ma non sa nuotare, che cosa succede?
0: Purtroppo gli animali che non sono riusciti ad evolversi, a cambiare, adattandosi all'ambiente, si sono estinti. Perché la natura seleziona gli animali che riescono ad andare avanti, un po' come dire, quelli che riescono a superare le difficoltà.
3: Ma è tristissimo, poverini.
2: Ma quindi se io non fossi così bravo a scoprire dove trovare il cioccolato, morirei di fame e sarei stinto. Tra l'altro, chissà che brutto, con la pelliccia tutta scolorita.
0: No. Lallo, tu potresti vivere benissimo anche senza cioccolato.
2: Lo dici tu.
0: E comunque, stinto ed estinto sono due parole diverse. Estinto significa che non esiste più, mentre estinto è qualcosa, un abito, una stoffa, un pelo che ha perso colore.
3: Poveri animaletti estinti e anche un po' stinti.
0: Facciamo così, per tirarci su di morale ascoltiamo una delle nostre belle canzoni e dopo vi racconto chi è stato il primo a capire tutte queste cose per le quali gli animali devono resistere, insomma questa cosa che si chiama evoluzione.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di
1: Big Bang.
0: Io sono Armando e sono in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
0: E Lallo.
3: Ciao Armandissima.
0: E prima di ascoltare la canzone, avevo promesso a Lallo e Lella di raccontare chi è stato a parlare di evoluzione, cioè di tutta questa storia di cui discutevamo prima, per la quale gli animali si adattano nel corso del tempo all'ambiente in cui vivono e riescono proprio a trasformarvi.
3: Sì, io sono molto adatto alla cucina.
2: E io mi trovo benissimo all'aria aperta.
3: Tu invece, Armando, ti sei adattato alla radio. Dici che per fare Big Bang ci vuole un nasone?
0: Può darsi, Lallo, può darsi. In effetti tu ed io abbiamo un gran bel nasone. Chissà, magari è una caratteristica.
3: Sì, non si sa mai dove potrebbe trovarsi una frittatina d'avena, un muffin alla carota o una torta di mele di zia Lalletta.
0: Per questo serve avere un naso importante, Lallo? E allora, torniamo a quella che si chiama teoria dell'evoluzione. Insomma, quella cosa per la quale gli animali si adattano all'ambiente modificandosi. Ecco, questa teoria è stata formulata, pensata, da uno scienziato che si chiamava Charles Darwin. E lui era nato tanto tempo fa, nel 1809. Ma quando aveva soltanto 22 anni, insomma era un giovanotto, decise di imbarcarsi su una nave che faceva il giro del mondo. E durante il viaggio studiò tutti gli animali che incontrava e raccolse tantissime cose, ossa fossilizzate di animali, conchiglie, piume, di tutto un po'.
2: Anche a me piace fare la collezionista. Io colleziono sassi, fiori secchi, vignette.
0: Brava Lellina, perché collezionare tra l'altro è una cosa molto bella e molto utile. E i bravi collezionisti poi mettono tutto quanto in ordine. Si dice che catalogano tutto quello che hanno trovato. E Darwin fece proprio così. Studiò i disegni che aveva fatto durante il viaggio e tutto quello che si era portato a casa. Aveva tutto in dei grandi bauli. E lo avevano interessato soprattutto gli animali che lui aveva visto nelle isole Galapagos. Sono delle isole che si trovano nell'America del Sud.
2: E che ci vive in quelle isole?
0: Ecco, dunque lui aveva incontrato tartarughe giganti, uccelli marini, le iguane, che sembrano, non so se le avete mai viste, sembrano quelle specie di draghi, ecco, sì, di dinosauri, insomma, preistorici.
3: Bello.
0: Va bene, e studiando tutti questi animali, Darwin capì che avevano qualche cosa in comune, avevano delle caratteristiche simili che permettevano loro di vivere proprio in quel posto dove lui le aveva viste e che poi queste caratteristiche venivano trasmesse ai cuccioli.
3: Armando, è molto interessante questa teoria della evoluzione. Però ancora non capisco perché io devo perdere a nascondino per colpa della mia criniera e della mia coda, quando potrei benissimo mimetizzarmi come il camaleonte.
0: Allora provo a spiegartelo.
3: Sì.
0: Perché la tua criniera e la tua coda, Lallo, sono molto utili. Perché la criniera serve ai cavallini come te per tenere il collo al calduccio.
2: Eh sì, è come una calda sciarpetta.
0: E non solo, serve anche a filtrare l'acqua quando piove, altrimenti avresti sempre tutto il muso bagnato. E la coda ti serve per tenere lontani quei fastidiosissimi insetti.
3: Ma veramente, ci sono certe moschine fastidiose, ma così fastidiose. Poi, Armandissimo, Lella, diciamo la verità. Noi cavalli ci siamo evoluti così, con una bella coda che va di qua e di là, la folta criniera, gli zoccoli che permettono di correre nel vento, per essere gli animali più incredibilmente belli del mondo.
2: E i più modesti.
0: Lo vedi, Lallo? Che non ha nessuna importanza se perdi a nascondino?
3: Hai ragione, Armandissimo!
0: Adesso però è arrivato il momento di salutarci. E allora ci rivediamo prestissimo qui a Radio Kids per una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: E prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che passeggia sui prati con Lellina, Piero Marcelli che gioca a nascondino con Lallo, Martina Forti che inventa le storie di Big Bang insieme a me e sempre un grazie infinito alla nostra favolosa regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio! Ciao!

Su quei... come si chiamano? Ah, mulher. Con le mie pinne non si può far. Vorrei le gambe per saltare da...

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao, sono Federica Chezzi.
2: Ciao, sono Angela Pertenza.
1: E siamo le autrici di Amedeo Modigliani, Joli comme un cœur, illustrato da Francesco Pavegnano. Garde Lio, fine della corsa, tout le monde descend.
2: È il 1906 e i fumi del treno vapore invadono la banchina dei passeggeri. Il brusio di voci e ferraglie è assordante. Amedeo Modigliani si fa spazio tra la folla, pronto a entrare nel sogno di ogni artista, Parigi. Tu ci sei mai stato? Per il giovane Amedeo è la prima volta e ha portato con sé poche cose: libri, stampe di quadri famosi e un abito marrone di velluto a coste che la madre Eugenia ha confezionato per l'occasione.
1: Joli comme un cœur.
2: Il bello di casa, lo chiamava il nonno Isacco. Ah, Parigi, pittori, scultori e poeti arrivano qui da tutto il mondo per imparare i segreti dell'arte moderna e diventare famosi.
1: Inizia con questo viaggio una delle più straordinarie avventure artistiche. I volti, gli occhi e le anime di Parigi stanno per entrare nelle indimenticabili opere di Amedeo Modigliani. I suoi ritratti cambieranno per sempre il volto dell'arte. Amedeo Modigliani Joli comme un cœur è un albo illustrato che ci fa assaporare i colori e le atmosfere della Parigi d'inizio Novecento. Gli straordinari disegni di Francesco Pavegnano accompagnano in maniera armoniosa le tante opere di Modigliani presenti nel libro. 9 grandi riproduzioni che raccontano l'evoluzione della storia artistica, degli amori e delle amicizie del grande pittore e scultore livornese.
2: Vi è venuta voglia di disegnare? Nelle ultime pagine del libro trovate le indicazioni per realizzare un autoritratto sulle tracce di Modigliani. E se viaggiate per il mondo, la sezione In viaggio con Modigliani vi suggerirà dove trovare le opere di questo straordinario artista.
1: Il libro, pubblicato da Pacini Fazzi, fa parte della collana Alt Arte Libera Tutti, nata dalla nostra esperienza educativa al Centro Studi sull'Arte Carlo Ludovico Ragghianti di Lucca, il cui obiettivo è da sempre avvicinare le nuove generazioni ai linguaggi espressivi del XX e XXI secolo.
2: E dove ogni anno passano sotto le nostre grinfie più di 1000 bambini e bambine della città. Alt, Arte Libera Tutti, è una collana ricca di opere, interazioni, immersioni, sospiri, risate, misteri, pensieri, riflessioni, scoperte. Libri per crescere liberi.
1: Libri per crescere libere.
3: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane, tra il bambù. Siamo

0: you gone. Rai Radio Kids.
1: Quanta fretta, ma

Oh, che seccatura! Così va meglio, grazie. Allora, dove ero rimasto? Oh, sì, ho i crampetti nel pancino. Mi ci vuole qualcosa di dolce. Io lo so che ancor di più rotondo diverrò, ma poi giù e su andrò con quanta forza avrò. Faccio sport, ma penso già a quello che mi va. Oh, la

La favola di oggi ci insegna che studiare apre la mente nell'ignoto, poi ci fa viaggiare e ci fa scoprire tante cose belle. Talvolta può salvare la pelle e talvolta può salvare

Incalliti creduloni del fatto che l'erba del vicino sia sempre più verde e speranzosi social dipendenti del fatto che tutto prima o poi finisca, fastidiosi schiacciatori inconsapevoli di formiche intente a farsi una posizione nella vita, questa puntata è per voi. Occhi a cuore è quello che ci vuole. Scatenata adrenalina mascherata da ballad. Vai Giova, pigiama party, sei su Radio Kids.

Vabbè, sempre la stessa storia. Faccio senza. The Bomb, sudore a gogo come fosse uno schiuma party. Oh, che immagine discutibile. Radio Kids, pigiama party.

E qui, per chi già c'era, un pezzo bandiera nella notte 883. Oggi la andiamo a ballare remixata da DJ Monella. Sentite qualche roba.

Ci sarebbe da spostare una cameretta al piano di sopra, o anche meglio al piano di sotto. Qui è tutto veramente un grande caos. Non si trovano più calzini, sono tutti sfaiati. Scarpe di qua, scarpe di là. Ma è normale. Sei su Pigiama Party.

E visto che i remix sono bellissimi, beh, ecco voi Ben DJ e la sua versione di Prendila Così. Oh, non facciamone un dramma.

Insisto, mi voglio rovinare. Se mi lasci non vale da cantare a squarciagola e ballare come se dovessero arrivare gli alieni a prenderci. Oh, accidenti, stanno arrivando.

E grazie ancora Giova per la tua fuorionda che lascia il posto a Ballo Ballo, pezzone remixato da Mario Giudice, Loopmaker Bootleg Remix. Raffa, ti adoriamo. Ballo.

bello come sempre, triste come non mai. È finita anche oggi, amici miei. Finita, ma per ricominciare. Ci sentiamo presto, eh? Sempre qui, Rai Radio Kids. Pigiama Party. Ciao, ciao. Ci siete cascati, eh? Ma dai, ma potevo salutarvi così, malamente? No, amici miei, questa è per voi, questa è la vera finale di questa meravigliosa puntata.

Volevo essere un duro. Chi non avrebbe voluto, No, io no. A me piace così come sono. Anche voi siete mitici. Ci sentiamo presto davvero. Ciao ciao.

0: Nonne, nonni, cugine, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche, un buongiorno dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata sbagliante e fresca del nostro...
1: Big
2: Bang Day!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Allora, state bene?
1: Io sì, grazie, mi sento benissimissimissimo, oh. Come un cavallino in mezzo a una montagna di biada!
0: Wow, che bello! E tu, Lellina?
3: Io sono molto contenta, anche perché so che posso contare su di voi, amici!
0: Ah, questo è sicuro, Lellina! Ma perché, scusami, hai bisogno del nostro aiuto?
3: Beh, ecco, devo partecipare a un concorso molto speciale.
1: Oh. Bello! E cosa si concorre in questo concorso?
3: Vincerà chi troverà un bel nome per la fattoria.
0: Ma è fantastico!
3: Sì.
0: Mi piace moltissimo perché io mi diverto un sacco a inventare i nomi. Allora, facciamo così. Ascoltiamo una bella canzone e poi aiutiamo tutti insieme la nostra Lella a trovare il nome per la sua fattoria.
1: Yuhu.

0: Oh cavallo.
1: E siamo sempre noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids, e cioè Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
3: Eccomi.
4: E Armando.
1: E dobbiamo aiutare oggi la nostra amica Lellina in un compito davvero speciale. Giusto, Lella?
2: Sì, sì. Devo inventare un nome per la fattoria.
3: Ma come deve essere questo nome?
2: Prima di tutto deve avere un bel suono.
1: Ah sì, ecco, deve avere un nome che ha al suo interno un ritmo musicale. Un po' come Samarcanda, no? Mm-hmm. Che è la città della canzone che abbiamo appena ascoltato. Ah, a proposito, mi viene in mente un quiz adatto alla giornata di oggi.
2: Sì!
3: Bello! Quiz.
1: Allora, dovete sapere che nel nostro paese, in Italia, esistono tanti paesi, tante città, cittadine, insomma tante località con dei nomi molto molto particolari. Per esempio, sapete che c'è un paese che si chiama Gola Secca?
2: Oh, poverini, gli abitanti devono avere molta sete.
1: Ma no, dai, Gola Secca si trova in provincia di Varese. Ah, per esempio mi viene in mente Poca Paglia, che si trova in provincia di Cuneo.
3: No, non mi piace, un paese dove non c'è la paglia non è adatto a un cavallino come me.
1: Va bene. Fiume Latte è vicino a Como.
3: Bello, questo deve essere fantastico, un paese con un fiume di latte, però al cioccolato.
1: E allora, che ne dite di fare un quiz dove ci sono dei nomi di località, però tra i nomi che io vi propongo ce n'è uno che è inventato, insomma un intruso. Allora, attenzione, dunque io ve ne dico tre, due esistono e uno è inventato. Allora, e i nomi sono Pinocchio, Paperino, Bianconiglio.
3: Ma dai, armadissimo.
2: Questi non sono posti veri. Pinocchio, Paperino e Bianconiglio sono miei amici, io li conosco.
1: Va bene, Lellina, sono, perché è vero, sono tre protagonisti di altrettante famose storie e avventure. Però è proprio così. Ci sono due località, due paesi che si chiamano proprio così. Uno solo invece è inventato.
2: Davvero?
1: Sì.
3: Ma
1: sì,
3: è un quiz
1: sì.
3: Difficile.
1: Beh, è difficile effettivamente, però è molto divertente e lo risolveremo tutti insieme. Però prima ci ascoltiamo il messaggio che ci ha mandato Nina.
5: Ciao Armando, ti ascolto tutte le mattine. Ho 5 anni, chiamo dalla Bolognina, mi chiamo Nina, ti vorrei raccontare un colmo divertentissimo. La conosci? Conosci Marina? Marina chi? Marina di Ravenna! E vorrei anche chiedervi una canzone. Si chiama Cian Cian Buena Vista Social Club. La conoscete? Grandi bacioni, grazie.
1: Ciao Nina, grandi bacioni anche a te, che bello. Ma sì, certo che la conosciamo la canzone, anzi la ascoltiamo subito, ma non prima di aver ricordato a tutti i nostri amici all'ascolto di mandare dei messaggini come questo che ha fatto Nina, per esempio, in cui lei ci ha raccontato un colmo. Ma potete raccontare una barzelletta, cantare una canzone, raccontarci di che umore siete, se siete allegri, yuppie, se siete tristi, se siete arrabbiati, insomma raccontateci tutto quello che vi passa per la testa al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
1: E allora, pronti per ascoltare la canzone che ci ha chiesto Nina?

0: E siamo sempre noi, quelli di Big Bang, cioè Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lalo.
2: E Armandissimo.
0: Evviva. E stiamo cercando di dare una mano alla nostra Lellina, che parteciperà a un concorso molto speciale. Insomma, deve trovare un nome alla sua fattoria.
1: Esatto.
2: Io ho un'idea. Ho alzato lo zoccolo per primo, eh.
0: Va bene, Lalo. Sentiamo la tua proposta.
2: Senti un po'. Il ranch di Lellabè.
1: Un po' troppo da far west.
0: Va bene, però non era male per niente.
1: No, è vero.
0: Non era male, va bene. Vogliamo tornare un pochino al quiz così ci ripensiamo ancora?
1: Sì.
0: Allora, dunque, abbiamo scoperto che nel nostro paese ci sono delle località, delle cittadine, dei paesi che hanno dei nomi veramente curiosi. E io vi ho proposto tre nomi dicendovi, attenzione, di questi tre nomi due esistono veramente, sono delle località, uno però no. Uh-huh. E i tre nomi sono Bianconiglio, Pinocchio, Paperino. Quale di questi tre non esiste? Va bene, lo risolveremo tra poco e intanto giochiamo agli inventanomi.
2: No, io non lo conosco.
0: Non lo conosci, Lallo?
2: No.
0: Ma guarda, è semplicissimo. Per esempio, che ne so, Ezzelino Brandiforti, Apollonio da Pancotto, Mastino di Tortella, Callista di Quando Mai.
1: Che ride. Ma chi sono questi personaggi?
0: Me li sono inventati, non lo so, però potete provare anche voi. Possono provare i bambini a casa. Dai, Lallo, prova tu.
2: Bello, allora, Varlallo delle praterie.
0: Ah, carino, Lella.
1: Giallella Bellafonte.
0: Oh, che bella. E io Grand'Armando di Valverso.
1: Però non ho ancora trovato il nome per la mia fattoria.
0: Hai ragione, Lellina, hai ragione. Ci siamo un po' distratti. Dobbiamo inventarne uno. Però allora facciamo così. Risolviamo il quiz e poi ci dedichiamo al nome della tua fattoria.
1: Ci sta.
0: Va bene. Allora, qual è tra questi tre nomi quello non vero? Cioè quello che non appartiene a una località. Pinocchio, Bianconiglio e Paperino. Il nome inventato, cioè l'intruso, è... Bianconiglio. Infatti, Paperino è una piccola frazione vicina a Prato. C'era anche un film che magari qualche genitore grandicello ricorderà, che si intitolava D'Ovest di Paperino. Mentre Pinocchio è un quartiere della città di Ancona. Quindi l'unico veramente inventato è Bianconiglio. Allora, Lellina, a proposito, siamo riusciti a darti qualche spunto per inventare il nome per la tua amata fattoria?
1: Sì, la mia proposta sarà Fattoria Cielo Rosa.
0: Ma che bello! Ma secondo me vincerai di sicuro il concorso.
2: Hai ragione, Armando. Cielo Rosa. Deve essere proprio un bel posto.
0: Sì.
1: Ma Lallo, lo conosci benissimo, ci vivi anche tu?
2: E allora andiamoci subito, via al trotto a galoppo!
1: Ciao Lallo, ciao Lella!
0: Ciao anche voi amici di Radio Kids! Però prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti che dipinge il mondo rosa in compagnia di Lella. Grazie a Piero Marcelli, amico del cuore di Lallo. E grazie ancora a Lorenza Cingoli per i copioni che scrive insieme a me. E poi un super ringraziamento alla nostra fantastica regista Isabella Carbone che con il suo tocco magico rende spumeggianti le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla con questa assurdità, la canzone è sciolta come chi la canterà.

Allez!

0: Acchiappa sogni. C'era una volta una bambina di 5 anni che si chiamava Anita e aveva tanta paura dei sogni. Belli o brutti che fossero, a lei i sogni proprio non piacevano, al punto che non aveva più voglia di andare a dormire per la paura di sognare. «È ora di andare a letto», diceva la mamma ogni sera.
1: «Io non ci vengo»,
0: rispondeva la piccola Anita. «Tesoro, ci devi andare per forza. I bambini hanno bisogno di dormire anche più dei grandi», continuava la mamma.
1: «Se dormo, faccio i sogni. E se faccio i sogni, incontro tante cose brutte. Vedo i mostri e l'uomo nero e tutti i miei amici che mi rubano i giocattoli e mi fanno i dispetti. Non voglio dormire»,
0: replicava la piccola Anita. Allora la mamma ogni sera, con pazienza, si metteva nel letto accanto a lei, la abbracciava e le leggeva una bella storia, oppure le cantava una dolce canzone per farla addormentare più serenamente. E lei dormiva. Anche tante ore di seguito, solo che ogni notte la si poteva udire chiaramente urlare e arrabbiarsi e piangere per quei sogni che la tormentavano. La mamma di Anita era molto preoccupata. Bisognava far qualcosa per scacciare quegli incubi. Allora andò dalla sua mamma, che era poi la nonna della piccola, per chiederle un consiglio.
1: «L'acchiappa sogni!»
0: disse la nonna all'improvviso, tutta entusiasta.
2: «E che cos'è?»
0: domandò la mamma impaziente.
1: «È un oggetto magico che inventarono gli indiani d'America, quella sfortunata popolazione che fu scacciata dalle sue terre insieme a tutte le sue tradizioni. Gli acchiappa sogni erano fatti di legno e piume d'uccello, colorati e decorati con delle perline secondo i gusti di chi li possedeva. Venivano appesi fuori dalla tenda di ciascuno per indicare la sua professione e il suo ruolo nella società. Ce n'era un tipo per i cacciatori, uno per gli stregoni, uno per i guerrieri».
2: «Ma e cosa c'entrano con i sogni allora?»
0: chiese impaziente la mamma della piccola Anita.
1: «Beh, forse sono solo leggende, ma molti credono che in realtà quegli oggetti servissero a catturare i sogni per mandarli nella direzione giusta. Se erano i sogni buoni, venivano mandati verso il cerchio di legno decorato con le perline, perché quello rappresentava la vita, la natura e l'universo, e quindi serviva a conservarli, i sogni buoni. Se erano incubi, invece, venivano mandati verso le piume, in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano»,
0: spiegò la nonna.
2: «E dove lo posso trovare, un acchiappa sogni?»
0: domandò la mamma.
1: «Te lo do io!»
0: esclamò la nonna, tutta soddisfatta, andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
1: «Ecco, questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita».
0: La mamma capì che la nonna stava cercando di dirle qualcosa. Il papà di Anita viaggiava spesso per lavoro e molte volte non dormiva neanche a casa. Forse gli incubi notturni dipendono da qualcosa che ci manca tanto, qualcosa di molto importante, come una persona a cui vogliamo un gran bene. Così la mamma diede un bacio alla nonna e si allontanò con il bellissimo acchiappa sogni che era stato un regalo del suo adorato padre. Il cerchio in legno era decorato con delle bellissime perline lilla e bianche e le piume d'uccello erano grandi e di tutte le sfumature del grigio, ancora incredibilmente morbide. La nonna l'aveva conservato proprio bene, quell'oggetto magico. Quella sera, all'ora di andare a dormire, come sempre, la piccola Anita cominciò a protestare.
1: Non voglio dormire.
2: Ascoltami, Anita, disse allora la mamma con pazienza. Questa sera ho un regalo molto speciale per te.
1: E che cos'è? Che cos'è?
2: Chiese la piccola impaziente. È un oggetto magico. Si chiama acchiappasogni. E ha una storia altrettanto magica, perché prima è appartenuto a una tribù degli indiani d'America e poi è finito nelle mani di tuo nonno, mio padre, che adesso non c'è più, ma sono sicura che ci guarda da lassù e ha tanta voglia di proteggerci, soprattutto dai sogni, quando dormiamo e non possiamo controllarli, continuò la mamma.
1: E perché adesso ce l'hai tu?
2: Domandò la piccola. Perché lui l'aveva regalato a tua nonna. Voleva proteggere il suo sonno quando lui non c'era. E la nonna adesso vuole che lo tenga tu. Forse proteggerà anche il tuo sonno quando ti manca il tuo papà, spiegò la mamma con tanta delicatezza.
1: Oh sì, è bellissimo. Come si usa? Posso tenerlo nel letto con me?
2: Domandò la piccola Anita sempre più curiosa. No, tesoro, lo appenderemo al muro, proprio sopra il tuo letto, disse la mamma con dolcezza. E lui, non appena i sogni arriveranno, li acchiapperà e li trasformerà in qualcos'altro. E sai come? Cambiandogli una sola lettera. Se farai sogni bruttini, lui toglierà una B e li trasformerà in ruttini. Se farai sogni belli, lui gli cambierà una E e li trasformerà in balli. E se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
1: Va bene, mamma, e grazie. Buonanotte,
2: disse la piccola, dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappasogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte non arrivarono sogni, ma solo pensieri di danze e disegni da fare in preda a uno strano singhiozzo. E fu così divertente che, da quel giorno, la piccola Anita non ebbe più paura di sognare, anche quando le mancava il suo papà.

0: chiquito.
1: E questo è l'inizio di una nuova fantastica puntata di
0: Big Bang.
1: Ciao Lella.
0: Ciao Armando, ciao bambini.
1: Ciao Lallo.
2: Ciao Armadissimo. Allora, siete pronti?
1: A fare cosa?
2: A rispondere alle domande del mio nuovo test.
1: Oi, oi, oi.
0: Io adoro i tuoi test, Lallo.
2: Quello di oggi è davvero speciale.
1: Figuriamoci. E perché, di cosa parla Lallo?
2: Che amico sei?
1: Ah, beh, questa è carina. Io sono un tuo grande amico, Lallo, lo sai.
2: Vedremo, perché questo è proprio l'argomento del test di oggi, eh.
1: Va bene.
0: Allora servirà a capire quanto è importante l'amicizia per noi.
2: Sì, bene. Per noi e per tutti i bimbi che ci ascoltano. Restate con noi. Dopo la prima canzone di oggi comincia il test.
1: Ai ai ai ai ai ai.

0: detto che l'argomento del test di oggi è l'amicizia.
1: Sì, questo l'abbiamo capito.
2: E Lalo, siamo pronti a rispondere.
0: Ah, beh, siete preparatissimi, eh. Mm-hmm. Allora, pronti con la carta, la penna per segnare le letterine? Partiamo con la prima domanda.
1: Va bene, dai.
0: Pronti? Avete del tempo libero a disposizione.
1: Mm-hmm. Sì.
0: E dovete scegliere con chi passarlo.
1: Sì.
0: Chi chiamate? A, un amico.
1: Sì.
0: B, un pupazzo. C, un amico pupazzo.
1: No, no, scusa Lallo, no, la C è praticamente la somma della A e della B.
0: Armando, non complicare le cose con queste difficilissime operazioni. Rispondi e basta, mi raccomando.
1: Va bene, e allora scelgo la C, che le contiene tutte e due.
0: Bene, Lella.
2: Io la, perché un amico è un amico, non importa se è un pupazzo oppure no.
1: Ah, che brava lei, ha ragione. Ah, dai, va bene, allora cambio. Posso cambiare Lallo? Voglio la, anch'io la come Lella.
0: No, nel mio test non ci si può rimangiare la letterina, La prima vabbè. Risposta è quella che vale, eh.
1: Va bene, d'accordo.
0: E poi anch'io scelgo la A come Lella.
1: Ecco.
2: Bello, vabbè. Sono contenta che diciamo la stessa cosa.
0: Cioè.
1: Va bene, allora passiamo alla seconda domanda.
0: Pronto?
2: Chi è?
0: Chi è chi?
2: Tu hai detto pronto, pensavo avessi risposto al telefono.
0: Ma no, ho detto pronto perché sono pronto con la prossima domanda.
2: Ah, ecco.
0: Che è questa,
1: certo.
0: Qui,
1: Dai.
0: Qual è il tuo colore preferito?
1: Sì.
0: A, verde.
1: Sì.
0: B, rosso.
1: Sì.
0: C, rosso e verde.
1: Ma scusa Lalo, di nuovo?
0: Ah.
1: Di nuovo la C, è praticamente l'ultima, rosso e verde, è la somma dell'A e della B. Rosso
0: Armando!
1: E verde. Va bene. E allora io riscelgo di nuovo la C perché sia il rosso e il verde mi piacciono un sacco.
2: Io invece scelgo la A perché il verde è il colore della natura e voi sapete che io amo tanto la natura.
1: Lo sappiamo, Lella, lo sappiamo.
0: Io invece scelgo B perché il rosso è il colore della passione. Io sono tipo appassionato.
1: Wow, non capisco c'entrino questi colori con l'amicizia. Comunque sono curioso, molto curioso di sapere come va a finire questo test, Lallo.
2: Anch'io.
0: Calma. Le cose belle devono durare tantissimissimo. Sentiamo un po' di musica, Armando.
1: Va bene, sì. Sentiamo un po' di musica, dai.

0: Parliamo così tanto di amicizia.
1: È vero, hai ragione Lella, perché Lallo ha scelto un bel argomento per il suo teste, come li chiama lui.
2: Sì. Grazie, grazie. Beh, visto che siete così gentili, vi faccio la terza e ultimissimissimissima domanda.
1: Va bene.
2: Allora, avete rotto il salvadanaio e dovete scegliere come spendere i vostri soldini.
1: Sì.
2: Cosa fate? A. Li donate a un'associazione che salva gli animali.
1: Bello.
2: B. Vi andate a comprare un giocattolino tutto per voi. Sì, invitate un amico a prendere un gelato.
1: Io sono un po' indeciso questa volta, perché donarli a un'associazione che salva gli animali mi sembra una cosa giusta e bella.
2: Sì.
1: Però anche invitare un amico a prendere un gelato potrebbe essere carina. E poi magari insieme doniamo un altro soldino all'associazione che salva gli animali. Per cui scelgo la C.
2: Bene, benissimo Armando, bravissimo Lella.
0: Beh...
2: No, Lella, non devi belare, dai, scegli senza pensarci troppo.
0: Io scelgo la salvo gli animali, perché voi sapete che...
1: Tu ami tanto la natura.
0: Esatto.
2: Beh, io stavolta invece scelgo la C come Armando, perché voi sapete che amo tanto...
1: I gelati.
2: Appunto. Vabbè, il test è finito. Come al solito ho bisogno di un po' di tempo per fare questi conti complicatissimi.
1: Veramente molto complicati.
0: Vabbè, tranquillo Lallo. Ho già pronto una canzone da ascoltare. Eccola qui.

0: sono pronto, prontissimo con i risultati del test.
1: Molto bene, dai.
0: Che amico sei. Allora, Lella ha totalizzato più lettere A. Quindi il risultato è questo. Siete delle amiche naturali. Amate la natura e i vostri migliori amici sono gli animali. Siete buone, sincere e tutti vi vogliono bene.
2: Ma che però. Bello, Lallo, grazie. E poi è proprio vero che i miei migliori amici sono gli animali. I tuoi test non sbagliano mai, Lallo, sei proprio bravo.
0: Grazie, lo so.
1: Vabbè.
0: Passiamo ad Armandissimissimissimo, che ha totalizzato più lettere C.
1: Sì.
0: Allora, Armando, siete degli amici generosi.
1: Sì.
0: Pensate prima agli altri e poi a voi. E il vostro desiderio più grande è quello di soddisfare il desiderio di un amico. Fatelo subito e vi sentirete felici.
1: Ho capito. Beh, posso dire effettivamente, senza falsa modestia, di essere un pochino generoso. Sì, ma secondo te, Lallo, che desiderio dovrei subito soddisfare?
0: Un attimo, forse adesso lo scopriamo. Leggiamo il risultato di me medesimo, che ho totalizzato A, B e C.
1: Sì.
0: Siete degli amici tutti gusti. Chiunque sta bene con voi perché siete simpaticissimi, allegrissimi. Beh, sicuramente il vostro migliore amico non vede l'ora di portarvi a prendere un gelatino con lui.
1: Ma guarda che combinazione!
2: Incredibile! Armando doveva soddisfare il desiderio di un amico. E Lallo aspetta che un amico lo porti a prendere un gelatino. Che coincidenza!
1: Già, che coincidenza!
0: Sì,
1: Armando,
0: proprio una bella coincidenza!
1: Sì, proprio una bella coincidenza!
2: Coincidenza, sì!
1: Va bene, vogliamo andare allora?
0: Sì, viene anche Lella!
2: Certo che vengo anch'io!
1: Molto bene, allora andiamo insieme a prendere tutti questo gelato. Però, non mi hai detto il risultato di chi ha totalizzato più lettere B.
0: Armando, la lettera B, mi spiace, oggi non c'è. Aveva raffreddore e non è venuta.
1: Ho capito, piace, poverina. E va bene.
2: E voi bambini invece, che amici siete? Sicuramente nostri grandissimi amici. Continuate a mandarci messaggini meravigliosi al nostro numero WhatsApp
0: 347
2: 411
0: 2726.
1: E noi vi aspettiamo tutti i giorni qui con
0: Big Bang.
1: Non dimenticate di ascoltarci. Ciao bambini.
0: Ciao.

la zuppa delle streghe. Eccola la zuppa delle streghe. E la tua è già pronta?

0: Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Quando amo,
1: bacio.
0: Quando odio,
1: scalcio.
0: Provo affetto,
1: abbraccio.
0: Sbaglio il foglio,
1: straccio.
0: Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Quando adoro,
1: è bianco.
0: Quando è nero,
1: sono stanco.
0: Se son stufo,
1: sbuffo.
0: Se ho

0: Sentimento, ti prendo e non ti mento. Son curioso e osservo.
1: Son nervoso.
0: Ti snervo.
1: Oh, pazienza.
0: Aspetto.
2: Oh, premura.
0: E non rispetto. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento.
1: Ho speranza,
0: progetto,
2: ho timore,
0: sospetto,
1: provo gioia,
0: rido,
1: perdo ancora,
0: rido. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento.
2: Provo noia,
0: lamento,
1: provo invidia,
2: sono lento.
1: Quando ascolto, imparo. Quando imbroglio...
0: Ah!

quando non ti metto. Se rifletto è giusto, se rovino aggiusto, nella mente comprendo, nel mio cuore sento.

0: un super fantastico esplosivo programma di radio. Io sono Armando.
1: E io sono Lallo.
2: E io sono Lella.
0: Perfetto, formazione al completo.
2: Come una squadra di calcio.
0: Beh, non siamo proprio una squadra di calcio, ma siamo comunque una grande squadra.
2: Una squadra di radio.
0: Brava Lella, una squadra che fa la radio. Ah, e visto che siamo capitati sull'argomento, mi piacerebbe proprio parlare di sport.
1: Ah, io sono tanto di sport, eh.
2: Ah, mi piace tanto guardarlo lo sport, ma mi piace anche fare il tifo.
0: Bene, e per chi tifi, Lella?
2: Per chi vince.
0: No, così non è giusto, eh? Bisogna cercare di tifare per una squadra del cuore, poi se vince, perde, capita.
1: Anch'io faccio molto sport, sai Armando?
0: Ma dai.

0: con la aranciata.
1: No, scusa, in che senso?
0: Nel senso che quando guardo lo sport mangio le patatine e bevo l'aranciata, quella con le bolle, alla fine poi ho la pancia più gonfia di un pallone.
1: Ma tu vai contro tutte le regole normali dell'alimentazione, non si fa così, non va bene, anzi va malissimo, quindi smetti di mangiare patatine e bere aranciata in quantità.
0: Senti, sì. Allora faccio così, mi scelgo una squadra del cuore e mangio le patatine mentre la guardo.
1: Ma no, devi mangiare sano. Adesso guarda, ti faccio dare qualche consiglio dei nostri amichetti del piccolo coro dell'Antoniano.

0: non piacciono i cavoli a merenda.
1: Beh, hai ragione, hai ragione. Non piacerebbero a nessuno. Però invece le carotine ti piacciono?
2: Sì, buone le carotine.
1: Lo sapete che gli sportivi, quelli veramente che si dedicano allo sport, ma anche insomma quelli che lo vogliono fare un po' seriamente, seguono un'alimentazione ferrea. Ci sono...
0: Col ferro.
1: Bravo, giusto come gli spinaci che contengono ferro. Già. Quindi se volete essere dei campioni, Lallo e Lella...
0: Dobbiamo mangiare il ferro.
1: Dovete mangiare le verdure che contengono anche il ferro, ecco. Giusto?
2: Io mi tengo sempre in forma.
1: E che cosa fai?
2: Corro tutte le mattine.
0: Anch'io mi tengo in forma, Armando. In forma di formaggio.
1: Sei goloso di formaggio?
0: Per tenermi in forma, mangio una forma di formaggio intera.
1: Vabbè, Lallo, dai, tu esageri sempre. Dai, oltre a mangiare bene, adeguatamente, bisogna cercare di stare attenti, perché la quantità del cibo è importante, quindi non bisogna mangiare troppo.
2: Ecco, io glielo dico sempre. Però Armando, lo sai che Lallo ha vinto un torneo di calcetto con una squadra di pupazzi?
1: Davvero? E quando?
2: Sì.
0: Ma qualche anno fa.
2: Ma non era l'anno scorso?
0: Ecco, sì, brava, brava, l'anno scorso. Volevo vedere se te lo ricordavi,
1: Ma complimenti, Lallo, non sapevo che tu giocassi a calcio. E invece, Lella, qual è il tuo sport preferito?
2: Mi piace tanto il fioretto.
0: Ma Lella, ma non esiste lo sport che si gioca con i fiori, dai.
1: Ma no, Lallo, Lallo, il fioretto è uno sport che si gioca con le spade. Perché devi sapere che ci sono tanti tipi di spade. C'è la sciabola, il fioretto, e tra l'altro non si fa male, capito? C'è una tuta che protegge dai colpi. E basta toccare l'avversario, si accende una lampadina.
0: Bello.
1: E vince chi tocca l'avversario più volte.
0: Bellissimo, ma come un duello. Bello, mi piace.
2: Sì, è uno sport elegante e per niente pericoloso.
1: Vero, vero. Sentiamo allora se qualcuno dei nostri amici a casa ha qualche messaggio sonoro proprio sullo sport.
3: Ciao Armando, io sono Giulia, 8 anni, vengo da Milano. La mia cosa che mi piace fare di più è giocare a pallone, perché mi diverto e corro. Ciao.
1: Non male, beh, bisogna dire che lo sport piace quasi a tutti, mi verrebbe da dire.
2: Vero.
0: Bravo Armando, quasi a tutti.
1: Piace anche a te, vero Lallo? Hai detto che hai vinto addirittura un torneo di calcetto e che ti hanno premiato con una coppa, giusto?
0: Buonissima quella coppa di gelato, Armando, buona! C'era la panna, la stracciatella, la fragola.
2: Non pensavo che nelle coppe ci mettessero il gelato alla panna, alla fragola, alla stracciatella.
1: Infatti è strano, Lella. Non mi convince molto questo torneo di Lallo.
0: Armando, tu non conosci il mondo dello sport dei pupazzi, mi spiace, ma...
1: È vero, però conosco bene il mondo dello sport dei cartoni. E tanti anni fa c'erano un sacco di cartoni che parlavano di sport. E me ne ricordo uno sul calcio davvero bello. Vi faccio sentire la musica della sigla e vi presento, se non li conoscete, Ollie e Benji.

0: Grandissimi Ollie e Benji, un portiere e un attaccante inseparabili di una splendida squadra di calcio. A proposito, tu che in che ruolo giocavi, Lallo?
1: Io ero il portiere, appena vedevo la porta tiravo e gridavo gol!
2: Ma i portieri non fanno gol!
0: Ha ragione Lella, mi spiace Lallo, perché i portieri parano, cioè prendono la palla con le mani e quindi li evitano i gol, difficilmente li fanno.
1: Vabbè, io facevo gol anche con le mani.
2: Oh. Ma non si fanno i gol con le mani, si possono fare solo con i piedi e con la testa.
0: Mi sembra che Lella conosca le regole del calcio molto meglio di te, Lallo.
1: No, è che voi non conoscete le regole del calcio dei pupazzi.
2: Io le conosco, sono uguali alle altre.
0: Ecco, vabbè, se invece tu non le sai, Lallo, ti consiglio di andare a fare un giro al Museo del Calcio a Coverciano, a Firenze, dove insegnano ai ragazzi proprio tutto, ma tutto del calcio e dello sport.
2: E ora, Lallo, ci dici la verità.
1: Che verità?
2: La vera verità. È vero che hai vinto quel torneo di calcio?
1: No.
2: Hai detto una bugia.
0: L'avevamo un po' capito, caro Lallino. Ti crescerà il naso come a Pinocchio.
1: No, come a Pinocchio, no, ma quando... No.
2: Sarebbe buffo col nasone da Pinocchio.
0: Vabbè, dai, però... Non dire bugie, lo sai che le bugie hanno le gambe corte?
1: Naso lungo, le gambe corte, ma sono brutte queste bugie, no?
0: E infatti è meglio non dirle. Allora, mentre tu pensi a dirci la verità, io vi faccio sentire una canzone dedicata al più grande campione di bugie, Pinocchio.

0: canzone.
1: Brava Lella, brava. Eh sì, è una bella canzone. E poi, non so se avete notato, è scritta come se fosse una lettera.
2: Anche io le so scrivere le lettere, eh. So scrivere la A, la B, la C, tutte.
1: Bravo. E allora dovresti scrivere una lettera.
2: Sì.
1: A Lella, a me, ai bambini a casa, che comincia così: cari Lella, Armando e bambini a casa, vi chiederei scusa per aver detto una piccola bugia. L'ho detta solo perché... Perché l'hai detta?
0: Perché l'hai detta?
2: Vabbè, ma io non la volevo dire la bugia. Mi sono sconfuso un po', ecco, col cugino. Ma io un cugino, serba, di simpatico, sì. Perché l'aveva vinta lui la coppa, diciamo la verità. L'aveva vinta lui, e poi ho mangiato il gelato. Lui mi ha detto, vabbè, tieni a questa coppa, va, su. Io me la sono tenuta, mi piaceva, l'ho messa in camera. Ero convinto di avere vinto il torneo. Andavo a letto, mi guardavo la coppa, dicevo, che bella questa coppa.
1: E va bene, Lallo, dai, va bene, sei perdonato.
0: Però vorrei fare sport con me.
2: Sì! Sono contento, anche perché così siamo in due e ci divertiamo insieme, giusto?
0: Sì, giusto.
1: Bravi, bravi, è così che è bello fare sport e farlo insieme. Ci si tiene in forma e ci si diverte in ottima forma.
0: Sì, di formaggio.
1: Salutiamo i nostri amici a casa,
2: sì, ciao.
0: Ciao.
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo. È solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello. Ai balocchi di Natale.
2: Le campane, la neve.
1: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
0: Può volare.
2: Può volare.
0: Urrà.
1: Ora tu.
0: Vorrei sopra il mare volare. E vorrei con le sirene giocare.
2: E io
3: e i bucanieri sfidare.
4: E io contro gli indiani lottare.
1: Su, proviamo tutti insieme. Non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
0: La polvere?
4: La polvere.
1: Hopla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Solo chi sogna può volare.
0: Riproviamo, riproviamo!
2: Accipicchia, ma vogliamo!
4: Oh, la perpa!
0: Noi vogliamo! Vogliamo!
1: Come no?
0: Noi vogliamo! Vogliamo!
1: Forza, ragazzi! Tutti all'isola che non c'è!

0: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme le leggende della Madre Africa.
2: Il grande viaggio sulla terraferma. Racconto del popolo Amakosa. Al tempo in cui gli animali sapevano ancora parlare, il coccodrillo era il capo riconosciuto di tutte le creature dell'acqua. E, a giudicare dalle apparenze, direste che lo è tuttora. Era suo speciale dovere sorvegliarle e difenderle. Un anno, che il tempo era eccezionalmente secco e l'acqua del fiume in cui vivevano era scarsa, il coccodrillo fu costretto ad escogitare un piano per camminare sulla terraferma fino ad un altro fiume che non era molto lontano. Prima mandò avanti la lontra ad esplorare. Poi il coccodrillo chiamò a sé la tartaruga e l'alligatore.
3: «Questa notte voglio che voi due portiate un messaggio al leone», disse. «Preparatevi. Il terreno è asciutto e probabilmente

0: Mentre dovrete viaggiare alcuni giorni senza acqua. Dobbiamo fare un trattato di pace col leone e i suoi sudditi, altrimenti quest'anno ci toccherà morire tutti. Il leone dovrà aiutarci a viaggiare fino all'altro fiume e, specialmente, passare vicino alla fattoria dell'uomo bianco che sta a metà strada. Dovrà fare in modo che arriviamo all'altro fiume sani e salvi, senza essere attaccati da nessun animale della terraferma. I due messaggeri non ebbero certo dei giorni facili sotto il sole scottante e per i campi asciutti, ma infine arrivarono dal leone e gli consegnarono il trattato.
1: Che sta succedendo adesso?
0: Pensò il leone quando lo ebbe letto.
1: Devo consultare lo sciacallo.
0: Ma alla tartaruga e all'alligatore disse che la sera del giorno seguente lui e i suoi consiglieri si sarebbero trovati al luogo stabilito, il grande salice, all'estremità dello stagno dove il coccodrillo aveva il suo quartier generale. Quando la tartaruga e l'alligatore furono di ritorno, il coccodrillo rimase soddisfatto e si compiacque grandemente fra sé e sé della buona piega che le cose stavano prendendo. Chiamò la lontra e alcuni altri a casa sua quella notte e ordinò che preparassero una grande quantità di pesce e altro buon cibo sotto il salice per gli ospiti. Quella sera, appena fece buio, il leone si presentò sotto il salice con lo sciacallo, il lupo, il babbuino e alcuni altri animali importanti. E tutti furono ricevuti con la più grande cordialità dal coccodrillo e dalle altre creature dell'acqua. Il coccodrillo era così felice di quel raduno di animali che ogni tanto lasciava cadere una grossa lacrima di gioia che spariva nella sabbia. Dopo che gli ospiti ebbero gustato il cibo, il coccodrillo espose loro la situazione e parlò del suo piano. Voleva che ci fosse pace fra tutti gli animali, perché non solo si distruggevano fra loro, ma correvano anche il rischio, se lo stringevano alleanza, di essere un giorno distrutti dall'uomo della fattoria. Per irrigare le sue terre, l'uomo bianco della fattoria aveva già installato non meno di 3 pompe a vapore, proprio alla sorgente del fiume, e l'acqua per gli animali diveniva ogni giorno più scarsa. E c'era di peggio, poiché erano costretti a stare in acqua poco profonda, l'uomo poteva facilmente ucciderli uno dopo l'altro. Il leone, vedendo chiaramente la necessità di fare la pace, capì che sarebbe stato un vanto per lui porgere la mano alle pacifiche creature dell'acqua e quindi consentì a scortarle dal fiume ormai asciutto, passando accanto alla fattoria dell'uomo bianco, fino alle grandi pozze degli ippopotami.
2: E quale beneficio riceveremo noi da questa pace?
0: Chiese lo sciacallo.
3: Ebbene, disse il coccodrillo, dalla pace conclusa noi tutti trarremo beneficio. Non ci uccideremo più fra noi. Se vorrete andare a bere, potrete farlo tranquillamente, senza dover temere che io o un altro qualsiasi di noi vi azzanniamo il muso. E così sarà per tutti gli altri animali.
0: Il leone e lo sciacallo si trassero un po' in disparte per discutere la cosa. E quindi il leone chiese come poteva essere sicuro che il coccodrillo avrebbe tenuto fede al trattato.
3: La mia parola d'onore.
0: Fu la pronta risposta del coccodrillo, che lasciò cadere nella sabbia grosse lacrime di onestà. Il babbuino allora disse che ogni cosa sembrava onesta e molto chiara per conto suo. Pensava che fosse stolto tentare di scavarsi trappole l'un l'altro. Tuttavia, voleva suggerire al leone di far mettere tutto per iscritto, in modo che non sorgessero problemi se fosse nato qualche disaccordo. Lo sciacallo non volle nemmeno sentire i termini del trattato, poiché non vedeva come avrebbe potuto portare vantaggio agli animali della terraferma. Ma il lupo, che si era piacevolmente saziato di pesce ed era di umore eccezionalmente pacifico, consigliò al leone di sottoscrivere il trattato. Il leone, dopo aver ascoltato tutti i suoi consiglieri e anche le perorazioni di tutti i seguaci del coccodrillo, fece un discorso in cui disse che era propenso a firmare l'accordo, vedendo che evidentemente il coccodrillo e i suoi sudditi erano in un momento molto difficile. Immediatamente stesero e sottoscrissero il trattato e decisero di dare inizio al viaggio sulla terraferma prima della mezzanotte. I messaggeri del coccodrillo nuotarono via in tutte le direzioni per riunire gli animali acquatici per la traversata. Ben presto tutti gli animali furono riuniti sotto il salice. Il leone aveva già mandato araldi fra i suoi sudditi per arruolare una scorta e, prima della mezzanotte, anche la scorta era pronta sotto il salice al chiaro di luna. La traversata sulla terraferma fu organizzata dal leone e dallo sciacallo. Decisero che lo sciacallo marciasse alla testa della spedizione, ma lo sciacallo, appena poté, trasse in disparte il leone e gli disse:
2: «Senti un po', io non mi fido affatto di questa faccenda e voglio dirti chiaro e tondo che ho intenzione di tagliare la corda. Esplorerò i luoghi per te finché arriverai allo stagno degli ippopotami, ma non resterò là a lungo ad aspettarti».
0: L'elefante doveva fare da avanguardia, poi doveva venire il leone con un manipolo di animali, quindi il gruppo del coccodrillo con la scorta su entrambi i lati. Il lupo sarebbe stato alla retroguardia. Mentre si organizzava la spedizione, anche il coccodrillo faceva i suoi preparativi. Chiamò da parte il serpente giallo e gli disse:
3: «Sarebbe un bel vantaggio per noi se tutti questi animali che ogni giorno ci stanno fra i piedi e continueranno a darci fastidio cadessero nelle mani dell'uomo bianco della fattoria. Ascolta, tu resterai indietro, fuori dalla vista, e quando mi sentirai gridare, saprai che siamo arrivati sani e salvi allo stagno degli ippopotami. Allora corri a svegliare i cani dell'uomo bianco, e poi si salvi chi può».
0: Quando tutto fu pronto, la spedizione si mise in marcia. Dovevano camminare molto lentamente, poiché molti degli animali acquatici non erano abituati a viaggiare sulla terraferma. Ma passarono accanto alla fattoria dell'uomo bianco sani e salvi, e allo spuntar dell'alba erano tutti arrivati felicemente allo stagno degli ippopotami. Immediatamente la maggior parte degli animali acquatici si gettarono in acqua e sparirono, e il coccodrillo si preparò a seguire il loro esempio. Con gli occhi pieni di lacrime disse al leone che gli era profondamente grato per il suo aiuto e che doveva esprimere il suo sollievo gridando di gioia ai quattro venti. E così fece finché anche le montagne riecheggiarono delle sue grida. Ringraziò il leone anche a nome dei suoi sudditi e apposta tenne un ampio discorso dilungandosi sui vantaggi che entrambe le parti avrebbero avuto dal trattato di pace. Il leone stava per salutare a sua volta quando si udì il primo sparo e l'elefante cadde insieme ad alcuni altri animali.
2: «Ve l'avevo detto!» gridò lo sciacallo dall'altra riva. «Perché vi siete lasciati imbrogliare da poche lacrime di coccodrillo?»
0: Il coccodrillo intanto era scomparso da molto tempo nell'acqua. Tutto ciò che si poteva ancora vedere di lui erano un po' di bollicine. Sulle rive dello stagno infuriava la guerra contro gli animali. L'aria crepitava mentre l'uomo bianco sparava. Ma per fortuna la maggior parte degli animali riuscì a salvarsi. Dicono che il coccodrillo ricevette la meritata ricompensa quando, poco tempo dopo, incontrò un camion con un carico di dinamite. Ancora oggi, quando l'elefante si imbatte nel coccodrillo, lo afferra e lo scaglia sulle più alte cime degli alberi.
4: Leggende della Madre Africa, a cura di Roger Abrahams, per Franco Muzio Editore. Ve l'ha raccontata Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bambine e bambini, piccole, grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super saluto radiofonico e un abbraccio da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang con Lellina d'Oro.
1: Eccomi qui, grazie Armando.
0: E lo splendente Lallo.
2: Ma ciao, armadissimo.
0: Lallo, ma tu non indossi gli occhiali? Che novità è questa, scusa?
2: Insomma, armadissimo, questi non sono occhiali normali. Ah. Questi sono occhiali magici.
1: Bata. Davvero, Lallo? Occhiali magici? Mm-hmm. Oh, bello!
2: Sì, sono stato molto fortunato a trovarli. Bello, bellissimo!
0: Ma Lallo, raccontaci, in che senso sono occhiali magici?
2: Nel senso che quando li indosso,
0: sì,
2: vedo cose speciali che gli altri non vedono.
0: Wow, devono essere degli occhiali incredibili. Raccontaci le cose che vedi, descrivili.
1: Sì, piacerebbe tanto anche a me saperlo.
2: Vedo Armando buffissimo.
0: Ma come?
2: Il naso tutto storto. Poi ci sono i capelli che vanno da una parte e dall'altra. E la bocca, no, è sotto sopra.
0: Addirittura. Mm-hmm. È una magia molto strana, Lallo, eh? Io pensavo che gli occhiali magici servissero a vedere, che ne so, un tesoro nascosto o un particolare misterioso che gli altri non notano. Vabbè, insomma, che cos'altro vedi tu?
2: Vedo. No, vedo l'ala grandissima. Ma una pecorella enorme, con la lana tutta arruffata.
1: Che strano, mi sono pettinata molto bene questa mattina. E come mai sono così grande? Oh, sarò mica ingrassata?
0: Lallo, sai che comincio ad avere qualche sospetto su questi famosi occhiali magici? Facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi ti dico la mia teoria.
3: Ok.

0: Bentornati, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Armandissimo.
0: E proprio Lallo ci stava raccontando che ha trovato un paio di occhiali magici che gli fanno vedere delle cose molto strane. Lella gli appare grande e arruffata e io tutto storto.
1: Ah, oh, in effetti, che gusto c'è ad avere degli occhiali magici se poi non si può vedere niente di interessante?
3: Ma Lallo, che cosa speravi di vedere?
1: Non lo so. Qualcosa di magico, una fontana che versa cioccolato fuso, un albero di caramelle, un cespuglio di cioccolatini.
3: Sarebbe bellissimissimissimo, dei fiorellini minuscoli, uno scoiattolo nascosto tra i rami, un unicorno.
0: Io però ho un dubbio, Facciamo una prova, Lallo. Togliti un attimo gli occhiali. Ecco.
1: Aspetta.
0: Bravo. Allora, io e Lella ti sembriamo ancora strani?
1: Ma senza occhiali, No. Sembrate normali, incredibile.
0: Ok, va bene, va bene. E adesso per favore prova a rimetterli.
1: Allora, li rimetto. No, ma siete di nuovo stranissimi.
0: Va bene. Lallo, per favore, rispondimi. Dove hai trovato questi occhiali?
1: Erano abbandonati su un muretto. Pensavo che, essendo magici, si facevano trovare solo da un cavallo sceriffo del West super magico.
0: Ho capito. Invece io temo che questi occhiali non siano super magici, ma siano gli occhiali di qualcuno che li ha persi. Per questo tu non ci vedi bene e Lella ed io ti sembriamo deformati. Anche perché, Lallo, devi sapere che gli occhiali sono unici per ognuno di noi e se usiamo quelli sbagliati, quelli di un altro, invece di vedere bene, vediamo peggio.
3: Meno male, mi ero un po' preoccupata. Salto tutti i giorni con le caprette per tenermi in forma. Avevo paura di essere ingrassata.
1: Oh, Metapino, ma allora non sono occhiali magici, sono solo occhiali sbagliati per me. Infatti mi facevano venire un gran mal di testa.
3: Povero Lallino.
0: Ma invece probabilmente sono occhiali giusti per qualcun altro. Adesso facciamo così, ascoltiamo uno dei messaggi che le nostre bambine o i bambini ci mandano a casa e poi vi racconto bene per quale motivo Lallo vedeva male e aveva mal di testa. Come sempre, il nostro numero WhatsApp a cui mandare le vostre barzellette, colmi o tutto quello che vi pare è...
2: 347-411-2726.
4: Ciao Rai Radio Kids, mi chiamo Linda, ho 9 anni e vivo a Londra.
0: Wow.
4: Ho una barzelletta per te. Due arance sono su un albero, un'arancia spinge l'altra giù. Quell'arancia che è caduto chiede aiutami e quella che è rimasta sull'albero dice arranciati.
0: Ma grazie Linda, e poi è bellissimo ascoltare una barzelletta con accento londinese. E che buffa, l'arancia che dice all'altra arancia, arranciati. Anche noi ti adoriamo, Linda. E adesso vi voglio spiegare perché gli occhiali che ha trovato Lallo non solo non sono magici, ma gli fanno vedere tutto distorto e addirittura gli danno il mal di testa. Per esempio, ci sono gli occhiali fatti apposta per i miopi.
3: Chi sono i miopi, Armando?
0: I miopi sono quelle persone che vedono sfocato da lontano. Come me, ad esempio, io porto gli occhiali per vedere bene da lontano. Se li tolgo, lontano vedo poco. Mi sembra un po' tutto avvolto in una nebbia.
3: Invece, mia nonna Lalletta non ci vede da vicino.
0: E allora vuol dire che tua nonna è presbite.
1: Tua nonna è preside? Lella, non sapevo che lavorasse nella scuola della fattoria.
0: No, Lallo, la nonna di Lellina non è preside, è presbite. Cioè, con l'età si comincia a vedere male anche da vicino. E poi ci sono anche gli astigmatici.
1: Gli astigmagici! Lo vedi che sono occhiali per qualcuno di magico, avevo detto io.
0: No, Lallo, gli astigmatici sono quelle persone che hanno una curvatura diversa dell'occhio e rischiano di vedere doppio. E forse per questo motivo vedevi i miei capelli che andavano di qua e di là e Lella ti sembrava grandissima.
3: Armando, ora che ci penso, il vecchio caprone della fattoria ha detto che aveva bisogno di un paio di occhiali perché vede un po' doppio e forse è lui ad aver perso gli occhiali.
0: Allora bisogna restituirglieli subito.
3: Eh già.
0: povero caprone, e probabilmente senza ci vede malissimo.
1: Uffi, uffi, però io speravo di vedere cose meravigliose con quegli occhiali.
0: Vabbè, Lallo, però tu vedi già cose meravigliose senza occhiali. Vedi Lellina, per esempio.
3: Vedi la luna, le stelle, il sole, i fiori.
1: Sì, è vero, però...
0: I bambini e i cuccioli della fattoria e gli amici.
3: E se non ricordo male, sul tavolo potrei vedere una torta al cioccolato che ho preparato oggi.
1: Una torta al cioccolato?
3: Già, già.
1: Ma bella, andiamo subito a guardarla. La paparla!
0: Hai visto, Lallo, che non hai bisogno di occhiali magici? Invece, se per caso un giorno ti dovesse capitare di vedere un pochino male o avere qualche problema agli occhi, beh, vai subito dall'oculista, mi raccomando.
1: Ma certo, Armandissimo, non voglio rischiare di non vedere bene le torte di cioccolato.
0: Bravo!
3: E adesso portiamo gli occhiali al vecchio caprone. Sarò disperato, poverino.
0: Un'ultima raccomandazione. Quando c'è tanto sole, mettete gli occhiali per proteggere gli occhi, perché quelli sono davvero importanti, anche per chi ci vede benissimo.
3: Io li metto sempre. I miei occhiali sono rosa a fiorellini.
1: I miei sono davvero sceriffo. Mi danno anche un bel tono misterioso.
0: Bravo, Lallo! E allora adesso è arrivato il momento di salutarci. Ma non preoccupatevi, perché ci ritroviamo presto tutti insieme qui sulle frequenze di Rai Radio Kids per un'altra puntata di
2: Big Bang.
0: E prima di salutarci io ringrazio Barbara Cinquatti, l'amica di Lellina. Grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao!

0: Beethoven, mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io. Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può.

0: di suonare, ti farà ricordare
1: l'arca di Noè.
0: Con gesti senti giovane, perché
1: hai voglia di ballare, te più forte di te.
2: E che non puoi ed anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare i jazz, la polca e il rondò, come il tango e il foxtrot, roba rococò.
3: Roba che non s'usa.

0: lui jet son gong. Da noi tempo con il gong. Ma questa sì che volte.
1: E dici se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia! La gara.

0: E siamo sempre noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids. Ciao a tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, mamme e papà. Un super abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang!
0: In compagnia di Lellina, ciao!
1: Ciao Armando, ciao a tutti!
0: Allora, che ne diresti di cominciare in bellezza?
1: Oh sì, dai!
0: E secondo te, qual è il modo migliore per cominciare in bellezza il nostro Big Bang?
1: Ascoltare un messaggino.
0: Bravissima! Ed eccolo qui! Ascoltiamolo insieme!
2: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Benedetta, ho 6 anni e mezzo.
0: Ciao Benedetta.
2: E vorrei raccontarvi una barzelletta. Sapete qual è il colmo per una banana? Che deve sbucciarsi. Ciao.
0: Carinissima Benedetta. Grazie. Ma

0: proposito di frutta, mi viene in mente una storia.
1: Ma è una storia vera o una leggenda?
0: È una storia molto antica, quindi non si sa, potrebbe avere un fondamento di verità, chi lo sa, però parla proprio di frutta e narra di un giardino incantato.
1: Già mi piace.
0: Devi sapere, Lellina, e voi tutti quanti all'ascolto, che la proprietaria di questo giardino era una fanciulla, anzi una dea, di nome Pomona. Un nome che ricorda proprio i pomi, cioè i frutti.
1: Allora, era la dea della frutta.
0: Proprio così, Lellina. E tutto il giorno Pomona innaffiava l'orto, potava gli alberi, zappava e raccoglieva verdure. E il suo giardino era grandissimo e all'interno maturavano mele, pesche, pere, albicocche dolcissime e uva zuccherina.
1: Doveva essere un posto meraviglioso.
0: Oh sì, lo era, Lellina. Ed era meravigliosa anche lei, la dea Pomona. Tanto che un certo Vertumno, dio delle campagne e dei raccolti, si era innamorato di lei. Ma la nostra Pomona non lo guardava per niente.
1: Oh, povero Vertumno.
0: Beh, sai, lei era molto felice in compagnia di alberi e fiori e non aveva bisogno di nient'altro. Però...
1: Però?
0: Beh, però successe qualche cosa che vi racconterò subito dopo la nostra bella canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. In mia compagnia Armando Traverso e la nostra favolosa Lellina.
1: Eccomi qui!
0: E oggi vi stiamo raccontando la leggenda di Pomona, dea dei fiori e dei frutti.
1: E di Vertumno, che era innamorato di lei.
0: Brava Lellina. Ma siccome Pomona proprio non lo guardava, un giorno Vertumno decide di cambiare aspetto.
1: E come fa?
0: Beh, vedi Lellina, Vertumno era un dio e quindi poteva cambiare aspetto, trasformarsi in quello che voleva con grande velocità. Schioccava le dita e diventava un mercante di stoffe. Schioccava di nuovo le dita e si trasformava in un venditore di focacce.
1: Era magico!
0: Brava, ma quel giorno diventò una vecchietta.
1: Oh!
0: Bussa al cancello del giardino incantato e dice:
2: scusami, Pomona, posso riposare in questo bel giardino? Sai, sono tanto stanca e ho molta, molta sete.
1: E Pomona la fa entrare?
0: Certo, la fa subito sedere e le porta da bere. Ma a quel punto la vecchina comincia a dire:
2: ma tu qui vivi da sola. Oh, povera Pomona, in due si vive molto meglio. Guarda, guarda quei due fringuelli che svolazzano, come sono felici, perché stanno sempre insieme. Secondo me, Pomona, tu dovresti trovarti un fidanzato.
1: È un pochino noiosa questa vecchina.
0: E infatti Pomona perde la pazienza e si pente di averla fatta entrare.
1: E non sa che in realtà è Vertumno trasformato.
0: No, non lo sa, non sospetta di nulla. Ma a un certo punto quella vecchietta petulante esagera e dice:
2: Io poi conosco un giovane tanto buono che ti piacerebbe di sicuro. Si chiama Vertumno.
1: E Pomona cosa fa?
0: Beh, lei continua a raccogliere l'insalata e fa finta di niente. E sai perché?
1: Perché?
0: Beh, te lo dico subito dopo la nostra canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in mia compagnia, Armando Traverso, e della nostra favolosa Lellina.
1: Eccomi qui!
0: E visto che oggi vi stiamo raccontando la leggenda di Pomona, dea dei fiori e dei frutti, vi ricordo, mandateci i vostri messaggini. Diteci, per esempio, ecco, qual è il frutto o il fiore che vi piace di più, o la storia che vorreste sentire. Insomma, tutto quello che vi pare e vi passa per la testa. Colmi, barzellette, storie, canzoni, come vi sentite? Fatelo al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Ma adesso proseguiamo la nostra storia.
1: Sì, allora, Bertumno è entrato nel giardino di Pomona travestito da vecchina.
0: E lei è davvero molto annoiata. Non ne può più di questa vecchina che le vuole a tutti i costi trovare un fidanzato.
1: Ha ragione.
0: E a un certo punto Bertumno capisce che non c'è niente da fare e si arrende. Così si toglie lo scialletto, la parrucca di capelli bianchi e... Oh, basta Pomona, d'ora in poi non verrò più qui ad annoiarti. E se ne va via così, tutto arrabbiato.
1: Però un pochino mi fa pena, sai?
0: Eh sì, e devo dire che Pomona si dispiace, perché in fondo non voleva offenderlo. E poi, tutto sommato, vedendolo così, insomma, era bello, era pur sempre un dio. E allora lo richiama. Aspetta, torna qui!
1: E lui torna indietro.
0: Sì, torna indietro. Devo dire che, nonostante fosse un dio, un po' le gambe gli tremavano. Però si gira e va verso Pomona. E a questo punto lei lo vede davvero, chiaramente, bene, sotto i raggi del sole che lo illuminano. E Bertumno, poi, è anche un bel ragazzo, dallo sguardo dolce e gentile. Pomona si avvicina e... gli schiocca un bacino sulla guancia. E tutto intorno ai due giovani iniziano a volare delle splendide farfalle colorate.
1: Allora si innamorano.
0: Proprio così, Lellina. E vivono per sempre felici e contenti, come una fiaba. E così finisce questa nostra leggenda incantata della dea Pomona e del dio Bertumno.
1: Armando, mi è piaciuta tantissimissimissimissimo.
0: Mi fa piacere, Lellina, e spero che sia piaciuta tanto anche alle nostre piccole amiche e ai nostri piccoli amici. E allora, appuntamento qui su Rai Radio Kids con Big Bang per altre storie favolose, leggendarie e mitiche.
1: Ciao.
0: Ciao Lellina, ciao a tutti. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, grande amica di Lellina, e Lorenza Cingoli, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico rende smaglianti e luccicanti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: spazzole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato.

vicino al suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte un vago chiarore. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendore!

0: eccomi! Ciao Laura! Ciao Andrea! Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!
3: In viaggio con Laura e Andrea!
1: Ciao bambini! Benvenuti! Come state? Siete pronti per vivere una nuova avventura con noi?
2: Sì, perché anche oggi ci aspettano viaggi straordinari, incredibili, strabilianti!
1: E naturalmente misteri da risolvere! Andrea, ma cosa stai facendo?
2: Ah sì, mi sto allenando a pallacanestro. A palleggiare sono bravissimo, ma non riesco mai a fare canestro. Aspetta che ci provo ancora una volta,
1: Vai.
2: E... Appa!
1: Direi che ti devi allenare ancora un po', sì, meglio.
2: Sì, forse hai ragione. Che ne dici, Laura? Chiamiamo subito il nostro magico librone misterio per conoscere che incredibile mistero dovremmo risolvere oggi?
1: Ma certo, dai, chiamiamolo insieme.
3: Misterio!
0: Buongiorno, amici!
1: Buongiorno, misterio! Ma dove sei oggi?
0: In spiaggia, naturalmente.
2: Ma come in spiaggia?
0: Sì, certo. Anche i libri hanno bisogno di sole ogni tanto. E di onde?
1: Misterio, a proposito di onde! Sei in onda, sì, in radio. E ci stanno ascoltando i bambini.
0: Oh, sì, che emozione. Ciao, bambini. Io sono Misterio, il grande libro dei misteri. Misteri misteriosi. Misteri che più misteri non si può. Misteri...
1: Misterio, abbiamo capito! Insomma, misteri da risolvere. Dove andiamo oggi?
0: Dovete sapere che un oggetto davvero misterioso è comparso proprio ieri al parco giochi. Dovrete scoprire di che si tratta. Questo è quanto. Buona fortuna!
1: Al parco giochi? Misterio, ma non ci dici nient'altro!
0: Questo è quanto. Ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero! Ora vado, perché fra poco comincia la lezione di surf.
2: Ma Misterio, ma come la lezione di surf? Vabbè, ho capito, dobbiamo pensarci noi. Il parco giochi è proprio qui vicino. Andiamo, Laura!
1: E di corsa, Andrea! E voi bambini siete pronti? Venite con noi, andiamo a scoprire dove ci porterà questa nuova avventura.
2: Ecco laggiù il parco, e siamo arrivati!
1: Sì, Andrea, forse dovevamo andarci domani mattina. Mm-hmm. E si sta facendo buio e sarà difficile trovare quell'oggetto di cui ha parlato Misterio.
2: Non ci arrendiamo, Laura. Accendiamo le nostre torce ed esploriamo il parco giochi.
1: Ecco.
2: Sì.
1: Vedi qualcosa?
2: Sì, ecco, l'ho trovato!
1: Andrea! Ma quello è uno scivolo!
2: Uno scivolo! Ci facciamo una scivolata!
1: Non è il momento.
2: Sì. Però, sai che hai ragione. Con tutto questo buio non lo troveremo mai, l'oggetto misterioso.
1: E invece ti sbagli. Guarda là! E com'è grande!
2: È vero! Sembra una specie di palla gigante.
1: Avviciniamoci piano piano.
2: E da dove potrà mai essere venuto quello strano pallone?
1: Guarda lì! Sembra che abbia una specie di porticina.
2: È vero, io provo a bussare.
1: Sei sicuro, Andrea? Troppo tardi! Nascondiamoci!
4: Chi è?
2: Ciao, scusa se ti abbiamo distrutto.

0: Turbato, siamo Laura e Andrea ed eravamo tanto curiosi di scoprire che cos'è quella specie di palla molto grande in cui ci abiti.
1: Piacere, io sono Bling e questa non è la mia casa, ma la mia astronave e arrivo da molto lontano.
2: Ah, anche noi abbiamo un'astronave, solo che abitiamo sulla Terra. Tu da dove vieni?
1: Vengo da Marte, naturalmente. Sono un marzianino, un bimbo marziano. Ho 4852 anni.
0: Sono così carini a quell'età.
2: Cosa ti ha portato sulla Terra?
1: Sto cercando nuovi amici con cui giocare. Sul mio pianeta ci sono due bambini prepotenti che non mi fanno mai giocare e così bisticciamo sempre.
0: Non ti preoccupare, Bling. Ti aiutiamo noi a fare pace con quei due monelli.
2: Ma certo! Sali a bordo della tua astronave e facci strada. Noi ti seguiremo con la nostra navicella Iridella.
1: Va bene, seguitemi allora.
2: Iridella!
3: Buongiorno Laura e Andrea, dove andiamo oggi?
0: Oggi voleremo tra stelle e pianeti, Iridella, e precisamente su Marte.
2: Sì, non vedo l'ora! Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione.
3: Sono pronta per il decollo, amici. Tenetevi forte, si va nello spazio.
2: Che dite, mettiamo un po' di musica per il viaggio?
3: Ci ho già pensato.
0: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci questo viaggio spaziale con questa canzone!
4: Nel

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella Saputella.
1: Che meraviglia lo spazio, guarda quante stelle.
0: Sì, come sono luminose. Viaggiamo davvero velocissimi. Ormai la Terra è solo un piccolo puntino e Marte si sta avvicinando.
2: Iridella, tu che cosa sai dirci sul pianeta Marte?
0: Marte è un pianeta del nostro sistema solare ed è tutto rosso perché ricco di ferro. Farà molto freddo. La temperatura varia da 14 gradi sotto zero durante l'estate marziana a meno 120 in inverno.
2: Brr, per fortuna ho messo la canottiera.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Tieniti forte, Andrea. Stiamo per toccare il suolo di Marte.
1: Sì, che emozione!
0: Eccoci atterrati. Indossate queste tute, ragazzi. Vi proteggeranno dal freddo. Grazie, Iridella! Bambini, che emozione! E con questi speciali caschi potrete respirare liberamente, perché sul pianeta c'è pochissimo ossigeno. Buona missione, ragazzi!
2: Mi sento un vero astronauta! Andiamo, Laura!
0: Sì, guarda, il nostro amico Bling è già atterrato e ci sta aspettando.
3: Eccovi, finalmente! Benvenuti su Marte!
2: Grazie, Bling. Scusa, ma dove sono tutti gli altri marziani?
0: È vero, non ci sono case e sembra tutto così deserto.
3: È quello che pensate voi terrestri! Noi marziani siamo tanti e abbiamo città stupende.
4: E dove sono?
3: Proprio sotto di noi.
2: Che bello! Possiamo scendere a visitarle?
3: Stiamo già scendendo.
0: È vero, siamo su una specie di ascensore. Tieniti forte, Andrea.
3: Oh. Arrivati! Ed ecco lì la mia città.
2: È incredibile, guarda Laura, ci sono palazzi, strade, strane automobili e un sacco di abitanti. Salve! Buonasera! Come va?
0: Che meraviglia! Che ne dite se mentre facciamo una visita della città ci ascoltiamo un po' di musica?
2: Ottima idea! E anche voi bambini, passeggiate con noi su Marte a tempo di questa bellissima canzone!

0: È davvero incredibile la città sotterranea di Marte.
1: Sì, e i suoi abitanti sono così gentili.
2: Già, tranne quei monelli che stanno giocando a marzacanestro. Guardateli là, sono prepotenti. Non mi vogliono mai fare giocare con loro.
1: Marzacanestro? Vabbè, sembra interessante.
0: Avviciniamoci e proviamo a conoscerli. Ciao ragazzi, noi siamo Laura e Andrea. Siamo amici di Bling. Possiamo giocare con voi?
3: Amici di chi?
4: Ah, di quel tipo che non sa giocare a marzacanestro.
3: Noi siamo cricche e scricche e non ci giochiamo con quelli che non sono capaci di fare canestro.
1: Scusate, posso provare io?
0: Andrea, ti ricordo che non sei proprio un campione a fare canestro, eh?
1: Una volta sì, ma guardando giocare scrinche e cricche, come si chiamano?
0: Scricche e cricche.
1: Ah sì, cricche e cricche. Ho capito dove stavo sbagliando.
4: Tieni, ecco la palla. Facci vedere che cosa sai fare.
3: Sì, voglio proprio vedere.
1: Occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto.
5: Canestro!
1: Ecco dove sbagliavo. Ora prova tu, Bling. Fai come ho fatto io.
2: Va bene. Occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto. Canestro!
5: Bravo!
0: Adesso provo io. Dunque, occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto.
5: Canestro! Evviva!
4: Forse ci eravamo sbagliati. Siete fortissimi a marzacanestro!
3: Sì, è vero. Ma scusate se siamo stati un po' prepotenti e abbiamo sbagliato. Ma non è importante essere dei campioni per giocare e divertirsi insieme.
4: Bling, puoi giocare con noi se vuoi. Ci farebbe davvero piacere.
2: Grazie, Crick. Grazie, Scrick. Forza, cominciamo! Grazie a voi, amici terrestri. E tornate a trovarci!
0: Ciao, Bling. Ciao, ragazzi. A presto.
1: Torniamo da Iridella, Laura.
0: Sì, ci aspetta un lungo viaggio. Però che simpatici i nostri nuovi amici marziani, che si chiamano?
1: Clink e Scrink.
0: No, Scrick e Crick.
1: Crick e Crick.
0: Crick. Crick e Crick.
1: Lo imparo durante il viaggio.
0: Va bene. Bentornati ragazzi. Missione compiuta?
1: Sì, Ridella, un altro
5: mistero risolto.
6: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
1: Ah, non vedo l'ora. Che dici, Laura? Torneremo in tempo per la merenda?
0: Non ti preoccupare, Andrea. Sapevo che il viaggio sarebbe stato un po' lungo e ho preparato dei buonissimi panini.
1: Brava, che fame! E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando!
0: Ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo mistero!

0: Ciao a tutti e bentornati a questa nuova super speciale puntata di
1: Eggbang.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armadissimo.
0: E ciao Lella.
2: Ciao Armando e ciao bambini.
0: Ehi, ma cos'è stato?
1: Che cosa?
2: Sembrava un...
0: Un clacson, è vero Lella?
2: Cioè, è così, uno di quelli delle automobili.
0: Eh sì, si chiamano segnalatori acustici.
2: Ah.
0: E servono per avvertire gli automobili... Ma scusate un attimo, che cosa ci fa qui un clacson? Siamo alla radio, negli studi di Rai Radio Kids e non siamo in mezzo al traffico.
1: Ma siete parlando di questo per caso?
0: Ma allora è tuo Lallo, l'hai portato tu.
2: Ma cosa ti serve?
1: Segreto, segretissimissimo. Se volete me lo racconto.
0: Wow, adoro i segreti. E allora ci sentiamo una canzone e poi Lallo ci svelerà il mistero del clacson.

0: Bambine e bambini, siamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids. Voi state ascoltando Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi!
0: Lallo.
2: Eccomi qua!
1: E Armandissimo!
0: E Lallo ci dovrebbe raccontare perché oggi ha portato qui negli studi radiofonici un clacson.
2: Perché ho deciso di trasferirmi in città!
0: Wow.
2: Sì, sì, mi hanno detto che lì per camminare nelle strade ci vuole il clacson, pati pati pati.
0: Ma Lallo, scusa, tu non sei mica un automobile.
2: Vabbè, vorrei dire che diventerò un cavallo mobile in città.
0: Okay.
1: Non stai bene nella fattoria in campagna?
2: Ma certo, Lella, è che voglio vedere un posto nuovo, perché io, sai, sono un tipo avventuroso, ecco. Poi, diciamolo, alla fattoria, Armando, Lella ci si alza troppo presto. Mm. Ma sì, c'è sempre Gianni, il gallo, che si mette a strillare. Kikriki, kikriki.
0: Dai.
1: Invece è così bello svegliarsi al canto del gallo.
0: Sì, direi di sì. Qualche volta sì, qualche volta forse no. Però poi, a dire il vero, Lallo, non è che in città ci sia poi così tanto silenzio, eh?
2: Davvero?
0: Direi proprio di sì. Anzi, guarda, ho un'idea. Mm. Facciamo un gioco, vi va?
2: Sì, bello,
1: gioca,
2: bello.
1: Gioca.
0: Va bene, va bene. Allora, facciamo così. Insieme a voi e a tutti i bambini e agli adulti che hanno accanto, ascoltiamo dei suoni che si possono sentire in città. E voi, Lallo, Lella, dovrete indovinare che cosa sono, va bene?
2: Sì, sì, bello!
1: Divertente!
0: E allora, ecco il primo suono.
1: Io lo so!
0: Dai.
1: È il rumore del traffico, macchine, moto, autobus.
0: Ma brava, Lellina! Beh, in effetti, molte grandi città del pianeta, ma anche piccole, sono completamente intasate dal traffico, purtroppo. E allora si ascolta questo rumore che è proprio quello del traffico. Adesso ve ne propongo un altro un pochino più difficile.
2: Ma questo sembra un'anatra col mal di pancia.
0: Beh, non è proprio un'anatra, ma ci sei andato vicino, Lallo, perché è comunque un volatile. E in città ce ne sono tantissimi e sono
2: i piccioni!
0: Ma bravi, bravi! Però è pur vero che vivendo in città si possono incontrare anche molti altri animali. Nei parchi, nelle aree verdi delle metropoli, per esempio, vivono tantissimi scoiattoli, le tartarughe, i merli, i tordi, i passerotti, gli aironi, i gabbiani e perfino tantissimi pappagallini verde smeraldo.
2: Ma bello! Beh, allora la città è un posto bellissimissimo, quindi faccio bene a trasferirmi lì.
0: Questo non lo so, Lallo, dovrai abituarti. Sai, per esempio, io sto bene in una grande città, però ogni tanto anche io ho il piacere di andare magari un po' fuori, in campagna, al mare, però tutta questa storia mi ha fatto venire in mente una canzone e c'è una ragione molto importante. E allora ascoltiamo insieme la canzone e poi vi svelerò quello che ho pensato.

0: me.
1: Yeah!
0: Un vero amico in me. Questa canzone mi piace tantissimissimo.
2: Anche a me.
3: Ma siete bravissimi. Un amico in me, la canzone di Toy Story, piace tantissimo anche a me. Beh, allora, stavamo parlando, se qualcuno si fosse sintonizzato sulle frequenze di Radio Kids e in particolare su Big Bang solo adesso, vorrei riassumere il fatto che stiamo parlando di Lallo che vuole andare a vivere in città.
0: Giusto, anche se ci sono il traffico, lo smog, io ci vado lo stesso.
3: Ecco, abbiamo fatto il gioco dei rumori, però c'è un fatto molto molto importante e state attenti tutti quanti. Ed è questo: non è molto importante dove vivi, ma è molto importante con chi vivi.
0: Armandissimo, ma io non ci ho capito niente, spiegati meglio.
3: Va bene, Lallo. Allora, la campagna, la città, i paesini in riva al mare, in montagna, sono molto belli e molto piacevoli. Ma la cosa davvero importante è che là dove si vive ci siano degli affetti, cioè delle persone che ti vogliono bene, degli amici veri. Qui a Big Bang, per esempio, ci sono tutti i nostri amici bambini. Ci sei tu, Lallo. Ci sei tu, Lella.
2: Grazie.
3: E ascoltate allora, per esempio, che cosa dice Vigù.
4: Ciao, Radio Kids. Mi chiamo Vigù e mi sta molto simpatico Lallo.
0: Ma bello, grazie Vigù. Ma sei gentilissima, carinissima, simpaticissimissima.
3: Hai visto? E soprattutto, anzi, hai sentito Lallo?
0: Sì, bello!
3: Ecco, e questo vuol dire avere delle persone che ti vogliono bene. Quindi, che cosa farai? Partirai per la città?
0: Ecco Armando, guarda, ho cambiato idea. In città ci vado un'altra volta, ma sì!
2: Evviva! E magari un giorno ci facciamo una gita tutti insieme.
3: Ma perché no? Ho una mappa speciale con gli indirizzi di tutte le gelaterie dove fanno un super cioccolato con le fragole.
2: Sarà una gita molto gustosa.
0: Bello, me ne farò una super scorpacciata.
3: Prevedo che insieme ci divertiremo un mondo in città.
2: Sì, continuate a chiamarci.
3: Il nostro numero WhatsApp lo conoscete, è il
0: 347 411 2726.
3: Ci ritroviamo con il prossimo Big Bang, sempre sulle frequenze di Radio Kids.
0: Ciao.
3: Bambine e bambini, amici di Big Bang, siamo arrivati alla fine di questa puntata. E allora io ringrazio Barbara Cinquatti, che non perde mai di vista la nostra Lella, Piero Marcelli, che segue Lallo in tutte le sue avventure, e Lorenza Cingoli per i copioni lavorati e impastati insieme a me. E poi un grazie alla bravissima regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Uno, due. Uno, due. Hops, hops, hops. Uno, due. Quanto è importante tenersi in esercizio. Hops, hops. Che bella la ginnastica. Rafforza il fisico, la mente. Un dritto, un rovescio. Ancora un dritto. È un po' faticoso, ma... Ah, ecco il collegamento con Mortadel. Ci sono, nefasto capo del pianeta Kot.
1: Krug, soldato immensamente semplice, che cosa stai facendo?
0: Un po' di sport, che rinvigorisce l'alieno.
1: Quale sport stai facendo?
0: Si chiama ferri da calza. Sto facendo una calzetta per l'inverno.
1: Smettila immediatamente! Devi tornare subito al lavoro!
0: E la calzetta?
1: Di che colore è?
0: Rosa a pallini fucsia.
1: La prendo io. Avanti con il rapporto. Di cosa ti sei occupato quest'oggi?
0: Degli sport sulla Terra. Ecco la mia terribile classifica. Rapporto astrale numero 3, 2, 1. Pronti, partenza e via! L'attività fisica, lo sport, la cura del corpo sono tutte cose presenti da sempre nelle varie culture umane. Sceglierne solo 5 è già un'impresa. Ma dopo lungo studio, ecco i migliori 5. Al quinto posto della classifica degli sport troviamo gli sport all'aria aperta. Gli umani adorano gli sport all'aria aperta, atletica, calcio, tennis. Ma il più popolare è la corsa, da fare rigorosamente in città, su una strada asfaltata che puzza di catrame, tra le macchine e i motorini da evitare, inalando quel sano, meraviglioso smog prodotto dal traffico cittadino, un presidio di salute. Spesso diventa anche corsa ad ostacoli, quando è necessario saltare una serie di cacchette di cane, messe lì da qualche organizzatore sportivo. E poi le pozzanghere, le buche, l'immondizia da evitare. Ah, che sport! Al quarto posto, le gare automobilistiche. Una vera passione per l'uomo, che ha trasformato un mezzo di spostamento in uno strumento per fare sport. Sport da seduti, peraltro, senza dover fare inutili e faticosi sforzi, oppure un dannoso uso di muscoli, pericolosissimo per il fisico, che deve essere pigro, flaccido, ma in forma. Le gare di auto non sono gare di velocità, ma di abilità. Si tratta, come il gioco chiamato Tetris, di riuscire a riempire le strade con più macchine possibili. Se si blocca tutto, si vince. Il segreto è mai muoversi, sempre fermi. Gli umani sono dei veri campioni in questo sport, che praticano con costanza e fantasia tutti i giorni. Al terzo posto, gare di riflessi. Queste sì che sono gare di velocità. E anche queste si svolgono con l'aiuto delle automobili. Ci si mette in fila con le macchine, motori accesi. Davanti c'è un semaforo che dà il via al gioco. Quando è rosso si sta fermi, sgasando e producendo più smog possibile. Quando il semaforo è giallo, beh, questo non l'ho ancora capito. Ma il bello viene quando è semaforo verde. A questo punto, il più veloce possibile, gli autisti devono suonare il clacson alle macchine davanti per far capire che si devono muovere. In tanti anni di pratica e di perfezionamento, il terrestre è diventato un vero campione in questo sport. La distanza di tempo tra il verde e il clacson che strombazza è di millesimi di secondo, praticamente impercettibile. Al secondo posto della classifica, il calcetto. Questo è uno degli sport più praticati e nello stesso tempo tra i più salutari per il fisico umano. Viene giocato in genere da persone che non praticano più sport da tempo e che si ritrovano insieme in mutandoni e maglietta a rincorrere un pallone con la speranza che vada oltre una linea bianca. Si chiama calcetto perché il più delle volte i calciatori si danno calci sugli stinchi oppure spinte, strattoni, mentre il pallone giace fermo da una parte dimenticato da tutti. La scarsa preparazione fisica del giocatore di calcetto fa sì che le gare finiscano sempre con qualche infortunio, mal di schiena, ginocchio malandato, contusioni varie. Un eccellente modo per farsi male e tornare a casa più malconci possibile. Quello che dovrebbe essere il vero fine di ogni sport. Se non fa male, non vale. Al primo posto, lo sport più singolare e terribile di questa mia terribile classifica è il terribile tiro al piccione. È un antico sport che fu addirittura una disciplina olimpica alle Olimpiadi del 1900 a Parigi, che per fortuna è stato abolito e sostituito. Infatti si trattava di una pratica barbara, quella di sparare con un fucile a dei poveri piccioni. Chi ne colpiva di più vinceva una triste medaglia. Adesso, per fortuna, è vietato. Il gioco, infatti, ha subito dei grossi cambiamenti che non mettono più in pericolo quei poveri uccellini. La versione moderna è, si può dire, il rovescio di quella antica. Ora sono i piccioni che tirano sull'uomo, cercando di colpirlo con le loro puzzolenti e indelebili cacchette. Talvolta riescono a coprire intere strade di guano, così si chiama quella simpatica sostanza, rendendo le città, al tempo stesso, più sportive e più profumate. E con questa graziosa disciplina sportiva si conclude anche questo collegamento. Passo la linea al grande Mortadel.
1: Un dritto, un rovescio, ancora un dritto.
0: Maestà?
1: Ecco che la calza è quasi finita.
0: Potente Mort, il rapporto è finito.
1: Ah sì, Crud, il rapporto, certo, bravo, mi congratulo. Forse oggi non ti distruggerò.
0: È troppo buono, nauseabondo essere spaziale.
1: Comodo, comodo. Adesso chiudo il collegamento che ha molte cose da fare. Per esempio, questa calzetta non mi viene bene. Allora, un rovescio, un dritto. Ecco, questo è il punto più difficile perché c'è un rovescio.
0: Certo, comandante, non temete. Sono sempre qui, pronto e vigile, ad osservare quello che succede e a riferire. Sempre di vedetta. Ecco, ho appena avvistato un piccione. Oh no, mi ha colpito, vigliacco. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: amiche, amici, piccoli e grandi, zii, genitori, mamme, papà, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang. Siete in mia compagnia, Armando Traverso, e della nostra mitica, insuperabile piantina, Flora.
1: Ciao, Rampicando. Come stai?
0: Ciao, Flora. Bene, sto benissimo, grazie.
1: Peccato.
0: No, scusa, perché peccato? Dovresti essere contenta che sto bene, insomma.
1: Sì, lo so, ma vedi, i miei compagni dell'Istituto Superiore Foglia al Vento cercano umani con qualche acciacco per sperimentare i loro poteri curativi.
0: Ah, ma aspetta, fammi capire, Flora. Non sapevo che tu andassi a scuola.
1: Oh, sì. Ah. Io mi diverto un sacco. E imparo anche tantissime cose interessanti. Sicuro che non hai nemmeno un piccolo raffreddore?
0: No, per fortuna.
1: Neanche un colpetto di tosse?
0: No.
1: Magari hai digerito male?
0: No, sto bene, grazie, dai. Senti, però invece sono molto curioso di sapere qualcosa di più di questo Istituto Superiore Foglia al Vento. I tuoi compagni, chi sono?
1: Si chiamano Angelica, sì. Calendula, Biancospino.
0: Però
1: sono simpaticissimi.
0: Ah, non stento a crederlo.
1: E invece Carciofo è un gran prepotente.
0: Scommetto che assomiglia al carciofo della canzone.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando Traverso, cioè io, e la nostra fantastica Flora, il fiorellino di camomilla che ogni tanto ci viene a trovare ed oggi ci sta raccontando della sua scuola.
1: L'Istituto Superiore Foglia al Vento. Sì, sì.
0: Molto bene. Ecco, quindi da quello che ho capito, in questa scuola studiate i poteri curativi delle piante, giusto?
1: Certo, Ramando. Diciamo che noi piantine abbiamo dei superpoteri.
0: Wow, addirittura. Fammi degli esempi.
1: Allora, la mia amica cicoria è molto digestiva. Invece eucalipto
0: sì?
1: aiuta tutti quelli che hanno raffreddore e mal di gola. Ti rendi conto? I miei compagni praticamente sono dei supereroi.
0: Ottimo, Flora. Tra poco ci dovrai raccontare bene quali materie si studiano in questa tua scuola per piante. Ma ora ti voglio raccontare uno dei messaggi che ci arrivano dai nostri amici a casa. È quello di Tommaso. Anche lui va a scuola e la sua materia preferita è la matematica. Gli piace perché si studiano un sacco di operazioni diverse e ogni volta lui scopre qualcosa di nuovo. Grazie, Tommaso, del tuo messaggio. E allora mi raccomando, ricordatevi tutti quanti di mandare i vostri messaggini. Raccontateci cosa vi piace fare di più. Ginnastica, suonare uno strumento, ballare, un colmo, una barzelletta, tutto quello che vi passa per la testa. Ma anche, se volete, come ha fatto Tommaso, potete dirci qual è la vostra materia preferita a scuola. Lasciate i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp che è
2: 347 411 2726.
0: Bravissima! E allora, a proposito di scuola, ci stavi raccontando del tuo istituto superiore Foglia al Vento. Quali materie si studiano?
1: Per esempio, teoria e pratica della fotosintesi.
0: Wow!
1: Storia degli alberi millenari. Botanica applicata.
0: Ma che meraviglia! E qual è la tua preferita?
1: Beh, io adoro l'ora di pausa, perché si può fare un sonnellino.
0: Ma dai, ma forse però capisco. E se non sbaglio, tu sei una piantina di camomilla, giusto?
1: Quando arriva l'intervallo,
0: sì?
1: I miei compagni si sdraiano sulle loro brandine di foglia e io canto una ninna nanna.
0: Ce la fai sentire?
1: Buonanotte, buonanotte, fiorellino. Buonanotte, tra le stelle la stanza. Per sognarti devo averti vicino, e vicino non è ancora abbastanza.
0: Ma che brava, Flora! E i tuoi compagni si addormentano?
1: Oh sì! Dopo poco ronfano tutti quanti come dei ghiri in letargo.
0: Ah, che bello! E senti, chi è? Questi sono loro che si addormentano. E chi è il tuo compagno o la tua compagna del cuore in questa scuola?
1: Beh, io sono amicissima di Lavanda Viola.
0: Ah, però!
1: È così simpatica e soprattutto non è presuntuosa.
0: Ah.
1: Quando sto con lei mi sento così calma. Che pace!
0: Ah, lo vedi? È perché la lavanda ha dei poteri calmanti.
1: Invece liquirizia non sta mai ferma.
0: È perché, se non sbaglio, la liquirizia è una pianta che dà molta energia.
1: Fin troppa! Mi fa girare i petali.
0: Ma tu lo sai, Flora, che anche la musica può regalare tantissima energia? Ascolta questa canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete in compagnia di Armando e la nostra Flora, la piantina di camomilla che ci racconta tante curiosità dal mondo vegetale.
1: Grazie, rompicando.
0: Grazie a te, Flora. E comunque mi chiamo Armando, eh? Comunque, oggi abbiamo scoperto che tu frequenti una scuola, un istituto superiore per piante e piantine. Flora, poco fa abbiamo parlato della tua materia preferita, che poi, se non sbaglio, è il sonnellino. Ma invece ci sono delle materie che non ti piacciono?
1: Sì. Ah. Facile. Odio l'ora di concimi artificiali.
0: Ah, beh, certo. Beh, ma in effetti i concimi artificiali, che poi sarebbero quelli chimici, ormai si sa, sono pericolosi per tutto l'ecosistema delle piante,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, e poi puzzano.
0: Certo. E invece tu sei una meravigliosa piantina profumata.
1: Hai sentito, Ramando?
0: Sì, mi sembra che si stia alzando un bel venticello.
1: Ma questo non è il vento.
0: Ah no, e che cos'è?
1: È il suono della campanella.
0: Ma dai, vuol dire che nella tua scuola questa è la campanella? Il soffio del vento. Ma è originale.
1: Sì, scusami, devo correre in classe. Oggi c'è la verifica di scienza sulle piante acquatiche.
0: Wow.
1: Ciao, Ramando. Tornerò presto a trovarvi. Per tutte le clorofille.
0: Che succede?
1: Non ho studiato niente. Prenderò un botaccio.
0: Ma no, dai, vedrai che andrà benissimo. Ciao, Flora. Torna a trovarci. E allora, che ne dite? Non è simpaticissima la nostra amica Flora? Eh? Ogni volta che arriva qui da noi, racconta storie incredibili dal mondo vegetale. E oggi abbiamo scoperto che frequenta una scuola dove si studiano materie molto particolari, tutte adatte alle giovani piantine come lei. Speriamo torni davvero presto a trovarci. Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che studia all'Istituto Superiore Foglia al Vento in compagnia di Flora, il fiorellino di camomilla. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive pensando le puntate insieme a me. E poi un superlativo ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima! Ciao!

Ricordo che a 3 anni per convincermi a parlare, mio padre mi tirava il naso ed io giù a lacrimare. Finché un bel giorno dissi quel che in mente mi passò, rimase così male che nei miei ci ritrovò. Oh, sui giornali tra i libri che tirani con, anche se ti sei

0: gira lungo e largo il mondo e sempre ovunque va. La sua parola magica gli dà notorietà.
1: Coi duchi e i maragià, coi mandarini e i viceré, mi basta appena dirla che mi invitano per il tè.
2: Super cali, fragilistico e spiralitoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso.
3: Super cali, fragilistico e spiralitoso.
4: Si può dire anche all'inverso, dos orali espilistic fragi cali rebus, ma sarebbe un po' esagerato, non
5: senza
4: credi?
5: Senza dubbio.
0: Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare.
5: Udite.
0: Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare, ma senza usarla bene o la tua vita può cambiare.
6: Per esempio,
0: sì.
6: L'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Oh, ed è veramente deliziosa.
2: Supercalifragilisticexpialidoso, supercalifragilisticexpialidoso, supercalifragilisticexpialidoso.

0: Sì, la troverà.
1: Soc.
2: Forse.

bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. In fondo basta il minimo, sapessi quanto è facile trovar quel po' che occorre per campar. Mi piace vagare.

0: trovar.
1: Ma quando?
0: Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campar. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male, sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito? Sì.

0: Mamma mia, questa sì che è vita. Ti rilasci. Così. Già. Vieni. Vieni qui. Fa come me. Perché stammi a sentire, ragazzino. Se farai come quell'ape, ti stancherai troppo. E non perder tempo sempre a cercare le cose che vuoi e non puoi trovare.
1: E quando sai che puoi farne a meno e non ci stai pensando nemmeno, sai cosa accadrà? Quel che ti occorre lì per lì ti arriverà.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Dispensatori inconsapevoli di buon umore, scopritori di caviglie anche in pieno inverno, indossatori di magliette troppo corte anche quando fa freddo, questa puntata speciale di Pigiama Party è per voi! Fanfare Ciociarlia!

Non è stato male per niente divertirmi insieme a voi e al 347-411-2726, sempre ben accetti i suggerimenti. Ciao amici miei, Pigiama Party, Radio Kids.

0: Sono
1: i due Eliocorni.
0: Evviva! Ciao a tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, nonne, nonni, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata strepitosa del nostro...
1: Begete!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armadissimo!
0: Ciao Lella!
2: Ciao Armando!
1: Di cosa parliamo oggi? Cavalli, pony, cavalli alati, unicorni!
0: Allora, in pratica, come forse ti ha suggerito la canzoncina, vorrei parlare di cavalli.
1: Bravo Armadissimo, è un argomento super bellissimo!
0: Però nella canzoncina parliamo di certi cavalli che abitano solo nei mondi di fiaba ed è molto difficile incontrarli. Per esempio, avete mai visto un unicorno, cioè un cavallo magico con il caratteristico corno sulla fronte?
2: Oh sì, certo! Io ne conosco uno che trotterella sempre nel bosco vicino alla fattoria.
1: No! Ma che fortunata!
0: Ma è fantastico, Lellina! Devi raccontarci tutto di questo tuo amico, che poi gli unicorni hanno anche un secondo nome. Li chiamano Liocorni!
2: Ah, come quelli della canzone!
0: La rifacciamo?
1: Sì!
0: Dai!
1: Ci sono due coccodrilli e un orangotango, due piccoli serpenti e l'aquila reale, gatto, il topo, l'elefante.
0: Non manca più nessuno,
1: solo noi si vedono i due Liocorni.
0: Brava Lellina! Eh sì, perché il giorno del grande diluvio, per l'arca di Noè, i due Liocorni erano un po' in ritardo. Ascoltiamo la canzone!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lalo.
1: Yuhu!
2: Allora.
0: E torniamo all'argomento del giorno, cioè i liocorni o gli unicorni. Anzi, Lelina ci stava parlando di un suo amico eccezionale, perché nella sua fattoria trotterella niente meno che
1: un unicorno.
2: Wow. Però io non l'ho mai visto, Ufi, non è per niente giusto.
0: Ma dai, Lallo, su. Allora, Lelina, di che colore ha il mantello l'unicorno che trotterella nella tua fattoria?
1: Marroncino, direi.
0: Wow, però anche strano, perché no, io non lo so, Lallo, ma di solito si dice che gli unicorni siano bianchi come la neve, giusto? Ma sentite, allora mi viene in mente subito un quiz, lo sapete che non resisto, eh? Un quiz molto adatto alla puntata di oggi.
1: Sì, bello! Quiz.
0: E allora io vi dirò tre nomi di animali magici che abitano nei mondi di fiaba, ma uno di questi tre nomi però è del tutto inventato da me. Allora attenzione, quali di questi nomi ha inventato da me? La chimera, il kraken o il bubusettete?
2: Armadissimo, ma non vale. Questo quiz è troppo difficile. Io non l'ho mai visto, un cracker.
0: Non ci credo. Io credo che anzi tu qualche cracker te lo sia mangiato. Io ti ho detto kraken. Però allora, può darsi che questo animale invece in qualche leggenda ci sia. In più sono sicuro che i nostri bambini sono dei veri esperti di animali fantastici e fiabeschi, e vedrete che loro sapranno rispondere. Anzi, secondo me hanno già capito tutto.
2: Armando,
0: sì?
2: Secondo me il cracker deve essere un tipo cattivo.
1: Mm-hmm, anche secondo me.
0: Mm-hmm. Che ne dite se ne mangiamo un pacchetto? E allora ascoltiamoci un bel messaggino che ci arriva addirittura dall'altra parte dell'oceano, da Panama.
1: Wow!
3: Ciao Radio Kids!
4: Ciao Radio Kids!
3: Io sono Alessandro.
4: E io sono Camilo.
3: Vi stiamo salutando da Panama in America.
0: Che bello!
3: Vogliamo che voi sappiate che tutte le mattine vi vediamo dalla macchina e mentre andiamo a scuola.
0: Ma che meraviglia!
3: Un abbraccio forte e tanti saluti. Ciao,
0: ma ciao Alessandro e Camilo. Poi avete sentito come hanno detto Radio Kids?
2: Ma bello.
0: Come diciamo noi, un super grazie da tutti noi. E mi raccomando, anche voi, anche se non siete a Panama, continuate a mandarci i vostri messaggini dall'Italia, dall'Australia, dall'Europa, da tutto il mondo. Raccontateci qualcosa di voi al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
0: E adesso torniamo alla novità del giorno, perché Lellina ha un amico davvero speciale che trotterella nella sua fattoria. Ma ci pensate, un unicorno! E allora, dunque, intanto ci ha detto una prima cosa, che ha il manto di color marroncino.
1: Giusto.
0: Dunque, e che cosa mangia? Ecco, siamo curiosi di saperlo.
1: Beh, è molto goloso di biscotti e dolcetti.
0: Interessante, marroncino e goloso di biscotti e dolcetti. Vai avanti, Lellina, raccontaci qualche cos'altro di questo unicorno che trotterella nella tua fattoria.
1: Lo incontro sempre nel bosco vicino al laghetto.
0: Sì.
1: Non riesco a vederlo proprio bene, perché spesso si nasconde dietro i cespugli e spunta soltanto con il suo lungo corno ritorto.
2: Si vede che è un po' timido.
0: Ho capito. E gli piacciono i dolcetti?
1: Sì, soprattutto quelli al cioccolato.
0: Ma tu guarda, è strano, sai Lellina, perché io pensavo che gli unicorni si nutrissero soltanto di quei fiori magici che sbocciano al chiaro di luna. Vabbè, io comincio ad avere qualche piccolo sospetto, ma adesso però vorrei ribadire il quiz di oggi.
1: Sì.
0: Ed ecco la domanda: quale di questi tre nomi non appartiene a un animale magico perché è stato inventato da me? Allora, il kraken, il bubusettete o la chimera? Tra poco lo scopriremo. Intanto ci ascoltiamo una canzone un po' magica, come la puntata di oggi.

0: carismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta. Servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto, una fetta di limone.

occhi di serpente cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

0: a pranzo, a cena e a colazione?
1: Il bibitone
2: che ti rende potente, non inquina l'ambiente.
3: E siete sempre in compagnia di Lella.
4: Eccomi qui.
3: Lallo.
5: E Armadissimo.
3: E oggi stiamo facendo un viaggio per mondi magici alla ricerca di animali fantastici come gli unicorni, che voi non ci crederete, ma trotterellano nella fattoria di Lella. Solo che questo è un unicorno un po' particolare, ha il manto marrone, adora i dolcetti, soprattutto quelli alla cioccolata.
4: Esatto.
3: Ha il corno ritorto. E insomma, io comincio ad avere qualche sospetto. Ma Lellina, raccontaci qualche cos'altro di questo fantastico animale.
4: Sì, l'ho visto anche ieri sera e gli ho portato degli ottimi muffin al cioccolato.
5: Che buoni.
3: Ecco. No, allora, sai Lellina, io non lo so perché, ma questa storiella dell'unicorno che trotterella vicino alla tua fattoria non mi è del tutto chiara, ma non è che hai notato qualcosa di strano?
4: Beh, no, cioè, forse...
3: Per esempio, forse?
4: Ecco, ho visto che portava il cappello.
3: Il cappello?
4: Sì,
3: il
4: e cappello. Quando me ne sono accorta l'ho subito gettato a terra.
5: Ma che strano!
3: Molto strano, vero?
5: Ma veramente, Armando?
3: Sì, ma non è che quel cappello per caso era il tuo?
5: Ma che io? No!
3: No, no, e non è che per caso ti sei legato un corno sul naso?
5: Ma Armando!
3: E lo hai fatto apposta per mangiare i dolcetti, i muffin al cioccolato preparati da Lella?
4: Lallo, sei un imbroglione. E io che pensavo di aver visto un unicorno vero, che delusione.
5: Buffy.
3: Lallo, sei incorreggibile. Cosa non faresti per un dolcetto al cioccolato?
4: Erano tanto buoni.
3: Ma sì, dai, ti perdoniamo. E allora però, risolviamo il quiz di oggi.
5: Sì.
3: Ti abbiamo chiesto quale tra questi non è un animale magico, ma è inventato da me. Il Kraken, il Bubu Settete o la Chimera? Quale è l'intruso? Il Bubu Settete, che è un gioco che si fa con i bambini piccoli piccoli. Invece la Chimera è un mostro con il corpo a metà tra un leone e una capra. E il Kraken è un terribile calamaro gigante.
5: Armadissimo.
3: Dimmi Lallo.
5: Ho deciso, per farmi perdonare, aiuterò Lellina a preparare altri dolcetti.
4: Non ci pensare proprio.
3: Anche perché sennò se li mangerebbe tutti.
4: Esatto.
3: Ci ritroviamo qui presto per un'altra puntata di
5: Deep Game.
3: Ciao ciao ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando. Armando.

that's why coffee's for grown-ups.

0: Ciao Lallo, ciao Lella.
1: Ciao Armando, ciao bambini.
0: Ma che succede a Lallo?
1: Perché si lamenta?
0: Lallo, ma che cos'hai?
2: Ho sbattuto la testa.
0: Mi spiace, dove? Fai vedere.
2: Proprio qua.

0: povero Lallo, davvero. Sì. Ma chi è Lallo?
1: Ma come chi è? Sei tu?
2: Ma dai.
0: Ah, e chi sono io?
1: Oh, ma come chi sono io? No, Armando, ma che gli succede?
2: Oh. Ah, un momento, ho capito. Forse sbattendo la testa ha perso la memoria per un po'. Oh. Facciamo una cosa, mettiamo subito una bella canzone.
1: Sì.
2: E magari Lella, tu vai a prendere del ghiaccio, glielo mettiamo sul bernoccolo, vedi qui dove ha questo, questo bozzo, e magari si riprende, va bene?
1: Va bene, Armando. Allora. Però prima scelgo una canzone.
2: Dai, dai, va bene, scegli la canzone.

0: Bravo Lollo, ti ricordi come si fischia?
1: È certo che mi ricordo come si fischia, eh?
2: Lo vedi? Lo vedi che ha funzionato? Allora sì. Il ghiaccio ti ha aiutato a ritrovare la memoria.
1: Ecco, quale memoria?
0: No, la tua memoria! Prima non ti ricordavi neanche più chi eri.
1: E adesso chi sono?
2: Ma come Lollo? Ma allora non ti è tornata?
1: Chi?
2: La memoria!
0: L'abbiamo detto insieme, facciamo flick e flock.
2: Va bene, mi sembra il momento, però dai. Allora, 1, 2, 3, flick!
0: Meno male che abbiamo detto la stessa cosa, perché io ho desiderato che tornasse la memoria a Lollo.
1: Uffa, ma chi è questo Lollo che continuate a nominare? Perché non me l'avete mai presentato?
2: Mi sa che siamo nei guai, Lella. In realtà tu lo conosci molto bene, solo che non ti ricordi. Però non ti preoccupare, perché non dovrebbe durare a lungo. Tra l'altro, lo sapete che ho letto delle cose molto interessanti sulla memoria? Per esempio, sapete che dopo una bella risata si riesce a ricordare meglio?
0: Davvero?
2: Sì. Secondo uno studio americano, le persone che hanno visto un film divertente ricordano un sacco di cose in più di quelle che hanno visto un film triste.
0: Lollo, ridi.
1: Ma sono io, Lollo?
0: Sì, proprio tu. Ridi.
2: Vedi, non ride neanche come ride di solito.
0: Devi
2: lui.
0: Devi ridere davvero. Ti faccio il solletico.
2: Dai, Lella, vai.
1: No, il solletico no. Basta, ti prego.
2: Che bella risata. Allora, vediamo se ha funzionato. Come ti chiami?
1: Lollo.
2: Ma certo che ti chiami Lollo. Ecco. Te l'ho detto io. Ma dopo Lollo cosa viene? Lollo il...
1: Tarallo.
2: No, non ci siamo.
0: Niente da fare, non è ancora guarito. Uffa, ma che fine ha fatto il mio amico?
2: Non ti preoccupare, vedrai che tra poco tornerà.

0: Armando, sì. Dobbiamo aiutare Lallo a ritrovare la memoria. Come facciamo?
1: Eh sì, hai ragione, bisogna assolutamente fare qualcosa. Senti, ma se provassimo con una canzone?
0: Sì, certo.
1: Perché, scusami, allora, le canzoni su voi pupazzi hanno un effetto speciale, no?
0: Assolutamente sì.
1: Quando ascoltate le tagliatelle di Nonna Pina?
0: È come se avessimo mangiato.
1: Quando ascoltate il caffè della Peppina?
0: Siamo agitatissimi, come se avessimo bevuto caffè.
1: Eh sì.
0: Allora, facciamo ascoltare a Lalo una canzone che gli fa ricordare chi è e forse gli torna alla memoria.
1: Bravissima. Che ne dici dello sceriffo Fo?
0: Giustissimo.
2: Lo sceriffo

0: Allora, Lallo?
1: Allora cosa?
2: Allora adesso ti ricordi chi sei o no?
1: Armando, ma stai scherzando? Io sono Lallo il cavallo, lo sceriffo più stellato del West, nonché grande conducente di Big Bang.
2: Meno male, ha funzionato, dai.
0: Evviva, Lallo è tornato!
1: E perché? Dove era andato?
2: Vedi, è proprio tornato e non è cambiato. E allora, bambini, anche voi non cambiate mai, continuate ad ascoltarci su...
3: Radio Kids!
2: Ciao, ciao, alla prossima!

0: secondi, 60 non di più. Può essere una cosa da niente o importante. La differenza la farai.
1: Sì, la farai soltanto.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao, sono Federica Chezzi.
2: Ciao, sono Angela Pertenza.
1: E siamo le autrici di Amedeo Modigliani, Jolie comme un cœur, illustrato da Francesco Pavegnano. Garde Lio, fine della corsa, tout le monde descend.
2: È il 1906 e i fumi del treno vapore invadono la banchina dei passeggeri. Il brusio di voci e ferraglie è assordante. Amedeo Modigliani si fa spazio tra la folla, pronto a entrare nel sogno di ogni artista, Parigi. Tu ci sei mai stato? Per il giovane Amedeo è la prima volta e ha portato con sé poche cose: libri, stampe di quadri famosi e un abito marrone di velluto a coste che la madre Eugenia ha confezionato per l'occasione.
1: Jolie comme un cœur.
2: Il bello di casa, lo chiamava il nonno Isacco. Ah, Parigi! Pittori, scultori e poeti arrivano qui da tutto il mondo per imparare i segreti dell'arte moderna e diventare famosi.
1: Inizia con questo viaggio una delle più straordinarie avventure artistiche. I volti, gli occhi e le anime di Parigi stanno per entrare nelle indimenticabili opere di Amedeo Modigliani. I suoi ritratti cambieranno per sempre il volto dell'arte. Amedeo Modigliani, Jolie comme un cœur, è un albo illustrato che ci fa assaporare i colori e le atmosfere della Parigi d'inizio Novecento. Gli straordinari disegni di Francesco Pavegnano accompagnano in maniera armoniosa le tante opere di Modigliani presenti nel libro. 9 grandi riproduzioni che raccontano l'evoluzione della storia artistica, degli amori e delle amicizie del grande pittore e scultore livornese.
2: Vi è venuta voglia di disegnare? Nelle ultime pagine del libro trovate le indicazioni per realizzare un autoritratto sulle tracce di Modigliani. E se viaggiate per il mondo, la sezione In viaggio con Modigliani vi suggerirà dove trovare le opere di questo straordinario artista.
1: Il libro, pubblicato da Pacini Fazzi, fa parte della collana Alt Arte Libera Tutti, nata dalla nostra esperienza educativa al Centro Studi sull'Arte Carlo Ludovico Ragghianti di Lucca, il cui obiettivo è da sempre avvicinare le nuove generazioni ai linguaggi espressivi del XX e XXI secolo.
2: E dove ogni anno passano sotto le nostre grinfie più di 1000 bambini e bambine della città. Alt, Arte Libera Tutti, è una collana ricca di opere, interazioni, immersioni, sospiri, risate, misteri, pensieri, riflessioni, scoperte. Libri per crescere liberi.
1: Libri per crescere libere.
3: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Eccoci qui, bentornati a Big
1: Bang!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini!
0: Un'altra puntata senza Lallo. Notizie di Lallo?
1: Ancora no, ma credo che presto ci arriverà un suo messaggino.
0: Chissà dove sarà andato a finire questa volta.
1: Non lo so, quando l'ho sentito mi ha detto che era vicinissimo a una scoperta eccezionale, qualcosa che avrebbe cambiato la storia.
0: Wow, addirittura, a questo punto sono curiosissimo. Eccolo, ecco il suono del messaggino.
1: Vediamo se è lui.
0: Sì, è proprio lui, ci ha mandato un messaggino vocale, sentiamo.
2: Qui è il vostro Lallo che vi parla. Non posso farmi sentire perché ho tra le ciampe uno scoop eccezionale e voglio essere il primo cavallo a rivelarlo al mondo intero. Ma che dico? All'universo intero! Ma voi siete miei amici e voglio che lo sappiate per primi! Ho scoperto che... Lavatevi le orecchie, tenetevi forte, allacciate le cinture! Presto l'uomo andrà sulla luna! Zitti! Io non vi ho detto niente! Passo e chiudo!
0: Ma...
1: Ma davvero? Stavolta ha fatto veramente una scoperta eccezionale!
0: Lella, scusami, non vorrei deluderti, eh? È vero che probabilmente l'uomo andrà presto sulla luna, ma sarà la settima volta!
1: No! E Lallo, pensa che sia la prima?
0: Ho paura di sì.
1: Siamo alle solite. E ora chi glielo dice?
0: Secondo me lo scoprirà da solo. Vabbè, intanto noi possiamo prepararci sull'argomento.
1: Sì, studiamo la luna. Secondo me saranno contenti anche i bambini di sapere qualcosa su di lei.
0: Bene, e allora mentre cerco qualche notizia, ascoltiamo la prima canzone di oggi dedicata proprio...
1: alla luna!

0: E per restare in tema lunare abbiamo appena ascoltato la sigla di quello che era un vecchio cartone animato giapponese che ha come protagonista una principessa della luna, una guerriera che combatte per la pace e il bene con dei cristalli lunari.
1: Sailor Moon!
0: Brava Lella!
1: Ma Armando, sulla luna c'è stata la vita?
0: Ma allora, c'è qualche scienziato che dice di sì, però una cosa è certa, sulla luna c'è l'acqua.
1: Wow!
0: Infatti sono stati trovati dei depositi di acqua ghiacciata che chissà, forse in un futuro potrebbero anche servire all'uomo se si volesse andare lì.
1: Oh, quindi noi potremmo andare a vivere sulla luna?
0: Guarda, non è detto che non sia possibile, perché c'è qualcuno che sta pensando di costruire una base lunare per costruire delle cose e per fare delle ricerche. Si chiama ESA, che è l'Agenzia Spaziale Europea, che ha fatto anche un corso per tutti per immaginare come potrebbero essere le case della Luna.
1: Che bello! Posso disegnarla anch'io una casetta lunare?
0: Certo, la puoi fare tu e tutti i bambini che ci ascoltano. Come te le immagini?
1: Io le immagino tutte bianche e tonde, proprio come lei.
0: Ah, come degli igloo, come le case degli esquimesi, belle. Io invece le immagino a forma di astronavi, larghe e piatte, come il Millennium Falcon di Star Wars.
1: Ah, belle anche le tue case. Chissà come le immaginerebbe Lallo.
0: Secondo me... Ah, a forma di stella.
1: Sì, è vero. Come la sua stella da sceriffo e stellina del suo cuore.
0: Giusto. E allora dedichiamo a Lallo e alla sua stellina la prossima canzone.

0: Guarda, si dice nel 2026.
1: Manca ancora un sacco di tempo. Come mai Lallo pensa che l'uomo stia per andare adesso sulla Luna?
0: Ma io credo che lui abbia sentito qualche notizia sulla celebrazione dei 50 anni dal primo sbarco dell'uomo sulla Luna. Era infatti il 20 luglio del 1969 quando il capitano Neil Armstrong fece la sua passeggiata lunare in diretta televisiva.
1: Oh, forse potremmo mandarci Lallo nella prossima missione.
0: Dai, te lo vedi Lallo astronauta?
1: E perché no? Lui è capace di tutto.
0: Beh, effettivamente.
1: E abbiamo lasciato delle nostre tracce sulla Luna, Armando. Se arrivassero degli alieni, saprebbero di noi?
0: Beh, sulla Luna ci sono sonde, veicoli, bandiere, addirittura palline da golf.
1: Oh.
0: E la targa che hanno lasciato gli astronauti dell'Apollo 11.
1: E cosa c'è scritto?
0: C'è scritto: qui uomini dal pianeta Terra fecero il primo passo sulla Luna. Luglio 1969 dopo Cristo. Siamo venuti in pace per tutta l'umanità.
1: Oh, che bel messaggio! Speriamo che gli alieni sappiano leggere.
0: O almeno ascoltare, così li conquisteremo con una bella canzone.
1: Sì!

0: E questa era una canzone tratta dal film I Robinson, una famiglia spaziale, che è un bellissimo film.
1: Chissà se saremo anche noi un giorno delle famiglie spaziali.
0: Nell'attesa di scoprirlo però dobbiamo dire a Lallo che si è sbagliato di 50 anni e 6 missioni lunari.
1: Ma lui è un cavallo in zampa, la prenderà bene, vero bambini? Ah, mi raccomando, voi continuate a mandarci messaggini,
0: Al nostro numero WhatsApp che è...
1: 347-411-2726.
0: Ci vediamo presto!
1: Sulla luna!
0: Perché no? Ciao bambini!
1: Ciao.

0: Berlin. Whisky, cognac, elegante, infraction, e all'occhiel te ne vai, bel bel.
1: Ma, è Pinocchio! Ehi! Dove vai?
0: Senza badar tu potrai ordinarmi
1: un momento!
0: Ehi!
1: Pinocchio!
0: Vai, dile tu, un grande attore sei tu. Resisterai sulla scena,
1: avrai... Pinocchio!
0: Vai, dile no, scarozzerai la no, la vita.

0: mi posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere, quando ho finito di sgobbar e al focolar, io torno e vivo come un re.
1: Si tratta dei bambini,
0: sì,
1: caro.
0: Sì, sì, mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone, pipa e pantofole ogni dì mi attendono qui. Io adoro questa precisione.
1: Giorgio, sono spariti.
0: Benone, benone. Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re. E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige. Le 6:03 e i miei teneri rampolli m'attendon già, nutriti a sazi.

0: La bambinaia in questa casa sarà un esempio di virilità. E con dei pargoli così io voglio qui una che tremare lì farà.
1: Stai scrivendo tutto?
2: Sì, caro, tutto.
0: Se in banca mai io ho debolezze, neppure qua diverso sarà. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, disordine, scandali, se no non ci si salva più.

Guardando i paperi della covata, tosto la mamma rimane stupita. Più che stupita, diciamo schifata. Più che schifata, diciamo allibita. Traiana troppo.

0: cui chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto, sembri bagnato anche quando sei asciutto, un mostriciattolo, l'arte negli

0: Bene arrivati!
1: Ciao, Ciampa Colta!
2: Mistero al museo. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella giocano a nascondino con i loro amici Willy e Paolo.
3: Caramella, manca solo Paolo.
4: Troverò anche lui.
5: Paolo è furbo, non sarà facile.
4: Ma io so dove si è nascosto.
2: Caramella corre a toccare l'albero.
4: Tana per Paolo dietro al cespuglio.
2: Paolo esce dal suo nascondiglio.
5: Come hai fatto a scoprirmi?
4: Ho seguito le tue impronte che portavano dritte al cespuglio.
2: Paolo non si è accorto che passando in una pozzanghera ha lasciato impronte di fango fino al suo nascondiglio.
4: Brava, Caramella!
6: Grazie, Lampadino!
2: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
3: Guarda, Caramella, c'è Zilia! È il segnale che dobbiamo andare nel magiregno!
2: I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica.
7: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Il vortice magico trasporta i bambini nel magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta.
4: Ciao Lampadino!
6: Ciao Caramella!
7: Ciao Zampacorta!
8: Avete mai visto un sottomarino?
7: Un sottomarino? Wow!
8: Ce n'è uno al Magi Museo delle Meraviglie, dove il direttore Gallo Leo ha raccolto tantissime invenzioni. Andiamo! Presto!
2: I tre amici corrono al Magi Museo.
4: Che palazzo enorme!
8: E vedrete quante cose ci sono dentro! Entriamo, Gallo Leo ci sta aspettando!
2: Appena entrati, il direttore li accoglie.
9: Benvenuti, piccoli amici!
2: E li accompagna attraverso il museo fino ad una sala dominata da un grande telescopio che osserva il cielo attraverso un'apertura sul tetto.
9: Questo è il Magi Telescopio con cui studiare il cielo.
2: Al centro della sala, una piccola roccia galleggia nel vuoto e attira l'attenzione dei bambini.
9: Questo frammento proviene dalla Magi Luna. Venite, continuiamo la visita.
2: I quattro raggiungono un macchinario che da un lato ha un grosso imbuto pieno di spighe di grano e dall'altro una bocca di cannone.
4: E questo cos'è?
9: È un macinagrano automatico. Vi mostro come funziona.
2: Gallo Leo abbassa una leva e il macinagrano inizia a muoversi. Le spighe scendono dall'imbuto e dal cannone esce una farina bianca che cade in una ciotola. Lampadino si avvicina.
4: Ma questa è farina!
9: Forte, vero? La prossima è la sala del sottomarino.
2: Ma nella sala c'è solo il grosso piedistallo vuoto.
9: È il sottomarino! Lo hanno rubato!
4: Ma come hanno fatto a portare via una cosa così grande?
3: Non lo so, è un vero mistero.
8: Dobbiamo ritrovarlo!
4: Avete sentito che botto?
8: Veniva dalla sala del macinagrano.
2: Tutti corrono a controllare e trovano il macchinario in funzione. La farina ha riempito la ciotola ed è finita sul pavimento. Gallo Leo alza la leva per fermarlo.
9: Qualcuno deve aver azionato per sbaglio il macinagrano.
4: Qualcuno che fuggiva in fretta. Guardate quelle impronte.
2: Caramella indica delle impronte di farina che si allontanano fuori dalla porta.
3: Seguiamole come hai fatto tu al parco, Caramella, e troveremo il colpevole.
4: Giusto, Lampadino, andiamo!
2: Le impronte sono di Tordo e Tondo, che trasportano un sottomarino in miniatura.
3: Le faine, dovevamo aspettarcelo.
8: Ferme, briccone!
10: Ci hanno scoperto, fuggiamo!
2: Tordo e Tondo abbandonano il sottomarino e tentano la fuga.
9: Dove credete di andare, voi?
2: Gallo Leo abbassa una leva sul muro. Una gabbia cala e imprigiona le faine in fuga.
10: Siamo in trappola!
11: Usiamo la polvere e riducirla.
2: Tordo prende da un sacchetto della polvere e la cosparge sulla sua testa e su quella di Tondo. I due diventano piccoli, tanto da passare attraverso le sbarre della gabbia.
4: Lampadino, scappano di nuovo!
3: Ci penso io!
2: Lampadino infila i cattivoni in un grosso barattolo di vetro.
3: Presi! Ora ci dite come avete fatto a rimpicciolire il sottomarino.
10: Con la polvere riducilla.
4: E a che cosa vi serve?
10: Duca Puzzoloso vuole recuperare un tesoro in fondo al Magi Lago.
4: Ma come fa ad usarlo se è così piccolo?
10: Basta aspettare che torni grande. L'effetto della polvere terminerà presto.
2: Infatti, appena rimesso sul piedistallo, il sottomarino torna alle sue dimensioni originali.
4: È bellissimo così grande.
8: E delle faine che ne facciamo?
9: Le rimanderemo a casa con la magica catapulta di precisione. Torniamo nella sala delle macchine.
2: Tordo e Tondo vengono adagiati sul piatto della magica catapulta e lanciati fuori dalla finestra del museo. E volano fino ad infilarsi nel comignolo della tana di Duca Puzzoloso. I due cadono nel camino proprio quando termina l'effetto della polvere riducilla, alzando così una nube di fumo che avvolge anche il duca.
0: Ma vi sembra questo il modo di entrare, imbranati?
2: Salutati Gallo Leo e Zampacorta, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
7: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
4: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
7: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

maybe I don't want to. I will. Sometimes it doesn't.

excuse me. Oh, I must be allergic to spice or something.

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, siete già a letto? Sta arrivando il caldo dell'estate, le cicale, le lucciole, e poi la sera ci vengono spesso a trovare le zanzare. Questa mattina, per esempio, mi sono svegliato con tante punture di zanzare sul braccio. Che prurito! Ma ho un'idea che le farà allontanare. Una canzone che arriva piano piano. Pronti? Chiudete gli occhi, un dolce respiro.

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra i bambù.

notte fonda discoteca, un tricheco una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima un

giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista. E poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia. E per non finire male, si traveste da cinghiale. Che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato. Ho bevuto troppi whisky, e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito. Poi si inciampa.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti whisky e quante botte. Notte

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.